0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Io ti cerco, io ti voglio, io ti amo. Io ti odio, poi ti lascio, poi ti cerco. Ogni giorno mi cammini nella mente, mi addormento e nei miei sogni ancora tu. Ma non posso stare sempre ad aspettare.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Clap your hands everybody if you got it.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Non ti sopporto più, davvero!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre a Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
1: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il Ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna. Di fronte alla russa Andrejeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe il centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarre delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie, match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: È l'alba di un nuovo giorno, il sole è alto ormai. Mi guardo con tristezza, tanto tu non ci sei. Io mi trascino a scuola, ma la seconda ora

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del Ligure, l'emozione del Romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ancora in chiave Italia, fuori in semifinale il doppio Vavassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Formula 1 Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1. Stasera avanti 2-1, match point per Venezia contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend!

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci fa immergere nell'atmosfera vibrante delle estati italiane che hanno segnato gli anni 90. Da un lato avremo l'ironia scanzonata e il ritmo travolgente di Francesco Baccini con I ladri di biciclette. Dall'altro il groove inconfondibile che ha portato il rap nelle case di tutti, firmato Articolo 31. Iniziamo con quel brano che è diventato il manuale di sopravvivenza ufficiale alle ondate di calore, Sotto questo sole. Se cerchiamo la definizione di tormentone estivo eterno, ecco che l'abbiamo trovata. Nata dall'incontro fra il genovese Francesco Baccini e la band di Paolo Belli, questa canzone non è solo così una simpatica canzone dedicata alla pedalata. È un ritratto ironico dell'Italia sospesa fra spensieratezza e fatica quotidiana. La voce graffiante di Baccini e l'energia dei ladri di biciclette ci trascinano in un viaggio fatto di fiatone e comunque di voglia di libertà. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che questo pezzo detiene un record di longevità incredibile. È rimasto in classifica dal 9 giugno fino a metà novembre nello stesso anno, nel 1990, vincendo trionfalmente il Festival Bar, sempre quell'anno. E si dice che i vincitori furono portati in trionfo dalle radio e ricevettero persino l'Arena d'Oro di Verona. Poi c'è il retroscena sulla sua nascita. Pare sia stata concepita in modo quasi così conviviale fra una tigella e un bicchiere di Lambrusco, unendo lo spirito emiliano e quello ligure in un mix esplosivo. Baccini ha anche sottolineato un piccolo primato personale. Dice che è riuscito a fare due festival bar consecutivi con lo stesso album, portando Sotto questo sole nel 90 e Qua qua quando nel 91. Infine, una nota cinematografica è un po' nostalgica. Il videoclip, diventato un cult, mostra una carovana colorata di biciclette che attraversa l'Italia, rendendo un po' il brano una sorta di sigla, un inno non ufficiale di tutti i pedalatori della domenica. Prepariamoci a sudare, a pedalare, forse no, ma comunque con il sorriso. Sotto questo sole, Francesco Baccini e I ladri di biciclette.

Amici di Musical Chatter, era Sotto questo sole, con quel ritornello che ancora oggi fa venir voglia di montare in sella. Avete sentito che complicità fra Baccini e Belli? Un esempio perfetto di come la musica possa essere puro divertimento senza perdere lo spessore dell'ironia. E ora, pronti per la seconda parte della puntata. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito degli anni 90, perché ci aspettano gli Articolo 31 con la loro intramontabile Tranqui Funky, sempre di quel periodo. Qua però il ritmo si fa più urbano, fra campionamenti funk e rime taglienti di J-Ax. Non è solo una canzone per ballare, ma un invito a prendersi una pausa dalle complicazioni della vita, ricaricando le pile a suon di beat. L'ispirazione del brano viene proprio dalla missione del duo milanese, portare il funky nella nazione, in Italia. Una sfida vinta a colpi di rime old school che hanno consacrato l'album, così com'è, fra i dischi più venduti del decennio. E ora qualche curiosità specifica. Sapevate che attorno all'inizio del brano è nato un vero e proprio mito urbano? Perché molti ascoltatori giurano di sentire un coro che ripete "Ma chi ti puntini puntini?". Però in realtà si tratta di un sapiente campionamento di un jingle americano che poi, isolato, rallentato, ha creato questo buffo effetto acustico insomma, che non è passato inosservato a tutti. Un altro dettaglio da veri fan riguarda sempre la musica, la base musicale. Prodotta da Franco Godi, è stata costruita proprio interamente attorno a campionamenti ricercati per dare quel tocco sporco e autentico che DJ Jed voleva infondere in tutte le sue produzioni. E anche un'altra nota sempre sullo stile, sulla voce. Il flow di J-Ax, cioè il ritmo con cui lui parla e si esprime, si incastra perfettamente sui tempi sincopati del funk, e non è facilissimo. Tranqui Funky ha dimostrato che il rap poteva essere anche solare e forse popolare, aprendo la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo poi nel panorama urban italiano. E questo pezzo risulta gradito anche a chi non è proprio amante del genere rap. Diciamolo che comunque risulta fruibile, proprio anche per la sua ironia e comunque per la sua fattura. E allora è giunto il momento, stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Siviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime, e adesso lasciamoci andare insieme al groove di un piacevole tormentone. Articolo 31 con Tranqui Funky.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni, scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile, il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: al microfono Angela e Marco Mari. Ok, Italia.
1: Ciao a tutti amici e bentrovati all'appuntamento con la musica italiana. Qui al microfono abbiamo Angela e
2: Marco.
1: La nostra carrellata di 6 canzoni, una per decennio, dagli anni 60 in poi. Partiamo subito con una gran voce, a mio avviso la più bella tra quelle femminili, Mina con Un anno d'amore.

0: Questa è una canzone uscita nel 1965, quando la Tigre di Cremona, sebbene ancora giovanissima, era già una celebrità nazionale. E da una bellissima voce femminile, ragazzi, passiamo a un gruppo davvero molto famoso che Marco ci presenterà.
1: Loro sono la band Il Complesso, perché allora venivano chiamati Complessi, più longevo d'Italia. Stiamo parlando dei Pooh, che dalla loro bergamasca, insomma, di soddisfazioni musicali ce ne hanno regalate tantissime, a partire da quella piccola Katie del 1966, quando il cantante era un inglese, perché negli anni 60 i Complessi italiani amavano dotarsi di voci britanniche perché la moda era quella. In questo caso li ritroviamo nel 1971 con Noi Due nel Mondo e nell'Anima, e qui invece la voce è di Riccardo Fogli.

0: come detto, sicuramente la band più longeva del panorama musicale italiano, almeno tra i complessi. Poi vabbè, ci sono anche altri personaggi, Mina, Celentano, Albano, perché dobbiamo inserire anche Albano. Tutti artisti che hanno fatto davvero la storia della musica italiana. In questo caso comunque abbiamo ritrovato la band di Bergamo con questa Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80.
1: Esatto, Marco, e ritorniamo ad una voce femminile. In questo caso protagonista è la grintosissima e irriverente Loredana Bertè, con un pezzo scritto per lei da Mario Lavezzi, Jazz.
0: Mario Lavezzi, che ha scritto canzoni per le più belle voci femminili italiane. Non stiamo qui ad elencarle perché altrimenti mi sa che mi mangerei l'intro della canzone.

0: Era il 1982 quando Loredana Bertè usciva con un album che portava il titolo del motivo appena ascoltato, a mio avviso il più bello di tutta la discografia della cantante calabrese. E con questo adesso, prima di passare a Marco il microfono, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri.
1: Vabbè, bene, Marco, mi fa piacere che sei di buon umore.
0: Certo. Allora,
1: detto questo, finora abbiamo fatto, allora, abbiamo iniziato da Cremona, poi siamo passati per Bergamo, Reggio Calabria, adesso tocca Roma. Tu hai iniziato con, se non ricordo male, un festival di Sanremo dove ha presentato Via Margutta. Lo ritroviamo quest'oggi con questo pezzo un po' più anzianotto, o perlomeno un po' più recente di quel festival di Sanremo là. Si chiama Musica e Parole, del resto qui siamo già negli anni 90, amici.

0: sembra un titolo tra virgolette stupido, ma non è stupido, perché che cosa sarebbe la nostra vita senza la musica e senza le parole? Del resto lo si dice, no? Dio ci ha creato la parola perché noi la usiamo, possibilmente per comunicare in maniera civile. Va bene, nel frattempo noi abbiamo ascoltato anche il buon Luca Barbarossa e siamo praticamente arrivati alla conclusione degli anni del Novecento ed entriamo negli anni del 2000.
1: Esatto, Marco, con un genere musicale che oggi ormai è la normalità. Ma all'inizio degli anni 90, quando questo artista ha iniziato a muoversi i primi passi, era un'assoluta eccezione. Qui siamo nel 2003 e lui è Frankie High Energy MC con Chiedi Chiedi.

0: Quando questo rapper è uscito con questo album, aveva già una dozzina d'anni di carriera alle spalle, iniziata con il celeberrimo Fight the Faida. E dagli anni 2000 andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: E lo facciamo con un personaggio che ha iniziato la sua carriera servendosi del Festival Bar. Davide.

0: Marinis.
1: Fuori. Si è innamorato perduto di un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare. È innamorata di un altro, immagino non lo vuol capire.

0: Io mi ricordo la sua prima canzone d'esordio, se non ricordo male era Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, Troppo Bella, faceva così. Ok ragazzi, con Davide De Marinis e questa sua Gino siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura del nostro appuntamento con Italia in sette note, quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a tutti!
1: Tutti.

0: Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio cominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il

personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. La ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
1: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo, procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
3: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
4: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

questa base musicale per farmi salutare, ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Radio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, ben trovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Torna sempre questo appuntamento ormai che è presente sulle vostre radio da tantissimi anni. Siamo giunti alla 15ª edizione. Come sempre, Jerry Longo la conduzione, Tom in regia. E anche quest'oggi un ospite pronto accanto a me a cimentarsi alla co-conduzione, ma soprattutto Sure si racconterà in modo inedito. Io sono più emozionato dell'ospite, lo sentite? Perché è un po' che si parlava di averlo qui in studio e finalmente abbiamo trovato il giorno di disponibilità, il giorno compatibile. Quindi Marco, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, è la tua prima volta in radio, Marco?
1: No.
0: Meno male che mi dici di no, perché la domanda io la faccio sempre a tutti gli ospiti all'inizio e tutti mi dicono sì, è la mia prima volta in radio, e si sente proprio questa voce strozzata, emozionata. Invece con te oggi è una passeggiata di salute, perché tu ci sei esperto.
1: Beh sì, dai,
0: hai un po' di esperienza per fortuna. Però non diciamo subito agli amici in ascolto cosa fai nella vita, di cosa ti occupi, perché lo diremo nel prossimo talk. Teniamo un po' gli amici in suspense. Però ti chiedo due cose facili facili: età e provenienza, se ti va di dirle.
1: Allora, io sono del 67.
0: Ok.
1: E sono cresciuto a Roma, ma sono nativo di Fiuggi.
0: Ok, perfetto, bene. E se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa vagamente intuire, perché io ti ho presentato volutamente solo come Marco, il cognome non l'ho detto, perché sennò gli amici, nome e cognome, e lo scoprono subito. Invece no, per adesso sei solo Marco, poi nel talk successivo dirò anche il cognome.
1: Perfetto.
0: Che indizio diamo?
1: Che dici? Musica.
0: Musica? Ok, sì, vabbè. Allora, l'indizio, amici, è la musica. Poi di che tipo, in che forma,
1: lo scopriremo.
0: Con quale consistenza, perché musica? Insegnante di musica, un venditore di musica, non lo so, non lo diciamo adesso, lo dovete scoprire a breve rimanendo incollati alla vostra radio. Che dici, Marco, partiamo?
1: Ma sì, dai.
0: Bene, inizia questo viaggio targato Hasta la Vista.

0: sì, amici, anche adesso siamo in onda come prima e dobbiamo svelare quello che è stato l'indizio. Però prima di svelare l'indizio, abbiamo detto la parolina magica, musica, ti devo chiedere, ma perché tu hai avuto esperienze precedenti in radio? È connessa la tua esperienza precedente alla parolina magica, musica?
1: Eh sì.
0: Ah, ok, io pensavo fossi un collega, uno speaker.
1: No, no, no. Okay.
0: Quindi le due cose viaggiano in parallelo.
1: Sì, okay, sì, sì,
0: perfetto. E allora possiamo dirlo, Marco Salvatori, di cosa ti occupi tu nella vita?
1: Sono un musicista, sono un cantautore.
0: Bene, bene, io lo sapevo, ma ci tenevo a fartelo dire direttamente a te, perché quando uno poi si presenta con la propria passione, con quello che uno ama fare, già nel modo di dirlo traspare proprio il piacere delle esperienze che uno vive, quindi
1: certo,
0: volevo proprio che tu lo dicessi.
1: Vero.
0: E quindi le tue esperienze precedenti in radio sono connesse a questo?
1: Sì, sì, sì, le varie interviste per magari promuovere qualche brano in uscita.
0: Bene, però è la prima volta qui ad Asta la Vista.
1: Sì, ecco, è la prima volta qui ed è veramente è molto emozionante questa situazione.
0: Bene.
1: Mi piace tanto.
0: Lo è anche per me, perché io non ti conoscevo, ti ho conosciuto grazie anche al contatto comune. Per me Larissa, per te
1: Consuelo.
0: Consuelo. Ciao Larissa, ciao Consuelo, la salutiamo infatti, perché lei è stata il gancio, la nostra amica di Radio Centro Fiuggi, quindi grazie davvero per il contatto. Sarà felice di sapere che poi abbiamo trovato il giorno giusto per organizzare la trasmissione radio. Ma parliamo di te, caro Marco. Quindi musica, l'hai detto, cantautore, compositore,
1: sì.
0: Ma questa tua passione nasce da molto lontano. Io devo essere sincero, poi ti faccio parlare,
1: sì,
0: ho un po' spulciato, non lo faccio mai, ma in alcuni casi come questo mi piace andare a cercare. E io, se dico che parte da lontano, non lo dico a caso, perché
1: no,
0: veramente
1: è vero,
0: parte da lontano.
1: È vero, perché in casa si respirava musica tutti i giorni. Io sono nato, insomma, nella musica. C'era mio padre che piaceva tantissimo cantare e scrivere canzoni.
0: Okay.
1: Pensa, sì. E lui suonava la tromba ed aveva una bellissima voce.
0: Dai.
1: E quindi cresce a casa mia, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, si suonava la chitarra, la fisarmonica e si cantava.
0: Si respirava musica, proprio, sì, si respirava e si mangiava musica, era il pane quotidiano.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: E quindi ho iniziato prestissimo. Io ho avuto l'occasione di esibirmi per la prima volta in teatro, esattamente al Teatro di Fiuggi, il teatro comunale, pensa, che è un teatro bellissimo.
0: Ottimo.
1: E da lì poi partì tutto.
0: Che eri giovanissimo,
1: sì,
0: avevi
1: 7
0: anni.
1: 9 anni.
0: Mm-hmm.
1: E da lì poi parti tutto. Poi successivamente iniziai gli studi del pianoforte, del solfeggio, poi del canto lirico, poi successivamente canto leggero, poi la composizione. Quindi, insomma, il giorno studiavo e la notte andavo a suonare poi nei vari piano bar di Roma.
0: Okay.
1: A fare esperienza.
0: Facevi
1: la gavetta
0: fondamentale, perché poi uno la passione la deve anche un po' mettere in campo, cimentarsi,
1: certo,
0: col pubblico.
1: Infatti, questo mi divertiva tanto, perché io il giorno poi mi esercitavo sui vari grandi autori, Chopin, queste cose qui, e poi la sera riversavo sulle canzoni.
0: Ecco.
1: Infatti non a caso tutte le cantanti
0: certo,
1: volevano che io le accompagnassi al pianoforte.
0: Quindi... Ah, perché ovviamente avevi una tua impronta particolare.
1: E mi divertivo tantissimo, e da,
0: certo,
1: lì, da lì è partito tutto, anche questa mia, diciamo, attività live, perché poi vari contatti tramite, sai, locali, no?
0: Sì.
1: Tanta gente che
0: ti vede, ti
1: conosce,
0: ti propone,
1: ti ascolta, e da lì quindi è cresciuto, diciamo, è cresciuto tutto insieme, quindi continuando a scrivere canzoni, facendo live, facendo serate, e poi successivamente TV e teatri.
0: Ci arriviamo perché io ho letto delle cose, ma ne parleremo strada facendo, perché so che ha avuto diverse esperienze anche
1: quello che
0: televisive.
1: Penso anche oggi dovrebbe fare chi ha questa passione, cioè fare musica significa studiare musica e fare la gavetta.
0: Sì.
1: Questo è.
0: Sì. Sì, perché oltre a studiare, perché lo studio serve a essere pronti poi quando arriva magari la grande occasione, ma bisogna essere preparati in generale nella vita, ancora di più fare gavetta, perché è l'esperienza,
1: certo,
0: poi che fa la differenza.
1: Certo, perché lì impari a conoscere le persone, a relazionarti, a capire anche magari quando tu stai facendo un evento, devi capire in quel momento quello che tu devi suonare, perché non è che ti metti lì e suoni.
0: Certo.
1: Devi capire il momento, devi capire le situazioni, devi capire le persone che hai davanti. Questo
0: Certo, e soprattutto cosa loro si aspettano e cosa tu puoi dare a loro secondo il tuo repertorio, il tuo stile e tutto quanto. Certo. Tu quest'oggi sei venuto in studio a mani piene perché ci hai portato la tua musica oltre la tua presenza. Ecco, io inizierei a parlare del primo brano, così poi lo faremo sentire ai nostri amici all'ascolto, che ovviamente tu dici, non so quale brano hai preparato.
1: Voglio vedere che cosa hai scelto. Dai.
0: Ho scelto Rio.
1: Ah.
0: Così un po' di
1: sal... un po' di brio.
0: Esatto, iniziamo a parlarne, abbiamo circa un minuto e mezzo.
1: Sì, guarda, questo è un brano che io ho scritto a quattro mani con un altro bravissimo cantautore che si chiama Marco Bambati.
0: Ok.
1: Lui ha scritto il testo di questo, che poi mi ricordo ancora quando abbiamo scritto questa canzone, perché c'era venuta... E mentre scrivevamo lui dice, no, qui dobbiamo scrivere qualcosa in portoghese, come facciamo? E poi, come avevamo un'amica in comune portoghese che viveva qui, qui a Roma, precisamente a Zagarolo, pensa. Siamo partiti un giorno e siamo andati nelle campagne di Zagarolo a trovare
0: per farvi aiutare
1: a fare questo testo.
0: Bellissimo.
1: Ci siamo divertiti tanto quel giorno, mi ricordo. E poi così è nato Rio de Janeiro.
0: Che periodo parliamo?
1: Oddio, lo sai, non ricordo, però è passato tanto tempo.
0: No, ma infatti, allora, la cosa bella.
1: Addirittura questo brano fu è stata sigla per una trasmissione su Radio Rai 1.
0: Ma dai!
1: C'era una, adesso non mi ricordo il nome di questa trasmissione, che dava spazio a artisti sconosciuti.
0: Sì.
1: E andava in onda la sera alle 11, mi ricordo, però adesso non mi viene il nome.
0: Vabbè, non ti preoccupare,
1: E questo brano lo scelsero per la loro sigla e andò in onda per un mese e più.
0: Ma pensa, quindi insomma anche lì la soddisfazione di dire ho creato qualcosa che poi piace al punto da farlo diventare anche la sigla di un programma. Guarda che abbiamo l'amico Tom in regia che ti fa segno che magari veramente vorrebbe anche lui commissionarti la nuova sigla di Hasta la Vista per la 16ª edizione. Guarda, ti faccio fare un giochino simpatico, hai 10 secondi per autopresentare il tuo brano e poi Tom lo manda in onda, vai.
1: Allora, cari ascoltatori, se avete voglia un pochino di scatenarvi e di ballare, ascoltate Rio de Janeiro.
0: Wow, fantastico!

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: fuck. Marco Salvatori, protagonista di puntata qui ad Hasta la Vista quest'oggi, un grandissimo piacere conoscerti, anche grazie ai brani che ci hai portato qui in studio e che piano piano ascolteremo durante tutta la trasmissione. Il primo brano della sequenza musicale era il tuo, molto interessante, ci hai raccontato anche l'aneddoto di come sì. È stato creato, e non è l'unico, ce ne sono tanti altri, insomma. Mi piace, vabbè, tiro fuori una cosa, ci siamo raccontati un po' a microfoni spenti della tua formazione da conservatorio, cioè il fatto di aver studiato conservatorio, e ti ha dato un'impronta fondamentale proprio anche per saper poi anche arrivare in modo profondo, autentico al pubblico quando poi ti esibisci dal vivo, che non è un qualcosa che tutti riescono a fare, e da quanto ho capito, perché me lo diceva anche nei giorni scorsi al telefono, per te l'esibizione dal vivo è un donarti non solo con la tua musica ma anche con quello che hai emotivamente da trasmettere al pubblico presente.
1: Sì, è vero. Uh-huh. È vero, sì. Cioè, è lì che ti impregni della musica e la tua passione lì si va a nutrire. Uh-huh. Veramente, e ti fa crescere tanto.
0: Bene.
1: E, ti voglio raccontare questo aneddoto che non ti ho detto niente.
0: Okay,
1: è una chicca.
0: Io poi ho già una serie di domande.
1: Ieri pomeriggio sono andato a fare una cosa che a me piace tantissimo, sempre live.
0: Sì.
1: Sono stato contattato tramite un gruppo social di stranieri, uh-huh, per fare una sorpresa ad una persona che ieri compiva 60 anni.
0: Dai.
1: Venivano dal nord Europa, uh-huh, e dalla Finlandia esattamente.
0: Okay.
1: E questa sua amica ha voluto fare questo regalo a questa amica,
0: uh-huh,
1: e mi hanno contattato per andare a cantare Caruso,
0: no,
1: in piazza. A Piazza Navona.
0: No, sì, bellissimo.
1: Loro erano seduti lì fuori in un ristorante, uh-huh, all'aperto, era pieno di turisti, non puoi capire. Uh-huh. E allora ho coinvolto il mio chitarrista Diego, uh-huh, Di Corsi, e dico: senti, devi venire, perché io purtroppo il pianoforte è troppo pesante.
0: È un po' difficile portarlo così.
1: Dico: vieni, andiamo a fare questa cosa, ci divertiamo.
0: Oh, carino.
1: E siamo andati lì con chitarra e voce, sai, la cosa organizzata, lei non sapeva niente,
0: certo, sembrava proprio una cosa improvvisa. Sì. Il classico cantante,
1: insomma,
0: artista di strada.
1: Siamo arrivati di colpo lì davanti a questo tavolo, perché io mi ero fatto mandare una foto per conoscermi, perché non sapevo che
0: magari fossero. Sbagliavi tavolo, tipo c'è posta per te, ma sbagliato.
1: E siamo andati così a mani nude, insomma, uh-huh, io così con la voce, lui con la chitarra acustica ad accompagnare. Siamo arrivati, ci siamo presentati,
0: uh-huh,
1: e questa festeggiata ci guardava un po'. Quindi, ma questi
0: che sono? Ma che volete?
1: E lui è partito con il primo accordo, ma io sono partita,
0: no,
1: a cantare questo brano, e lei dopo 5-6 secondi questa ha cominciato a piangere, non fa che...
0: No, sei emozionata, sì. Bellissimo.
1: E queste cose mi divertono tanto, e mi piace mm, vedere la gente davanti a queste situazioni,
0: mm-hmm,
1: che paradossalmente oggi,
0: sì,
1: con tutto quello che la tecnologia sta facendo,
0: sì,
1: non lo puoi fare.
0: No. Dal vivo, okay, è il contatto umano dal vivo.
1: Qui ho aperto un'altra,
0: sì,
1: un'altra,
0: sì,
1: via.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non lo puoi fare, perché non è che lì davanti tu chiami ChatGPT e dici: senti, mi canti questa canzone. No. Ecco, allora lì o c'hai le mani piene, mm-hmm, ok, e vai lì, mm-hmm, e fai quello che devi fare.
0: Ma certo. No, ma anche la tua disponibilità a metterti in gioco, perché al di là dell'effetto sorpresa geniale, complimenti alla persona che ha pensato di commissionarti questa sorpresa, è un po' il principio delle dediche richieste degli anni 80.
1: Guarda, è stata loro una gioia immensa, ci hanno abbracciato, è felicissima, lei è stata proprio, non se l'aspettava una cosa del genere, però prontamente a Piazza Navona i vigili che girano sono venuti a rompere le scatole,
0: no,
1: capito?
0: Ma
1: c'è la macchina che gira intorno. Io ero arrivato a un quarto della canzone, loro si avvicinano con la macchina, il mio chitarrista molto bravo, lui si è girato mentre mi accompagna: guarda, stiamo facendo un brano, 3 minuti e ce ne andiamo,
0: è una sorpresa.
1: Stavano andando avanti, io stavo continuando, rifanno marcia indietro. Dico:
0: no,
1: io capisco tutto quanto, devi fare il tuo lavoro, eseguire gli ordini, però c'è anche un pizzico di dignità, ci vuole. Ti ho detto 3 minuti, fai il giro della piazza, se io sono ancora qui allora mi fai anche la multa, se no vai avanti, no? Poi magari poi ci sono i zingari che lo sì, fanno, non sì, gli dicono
0: sì,
1: niente.
0: Sì, sì, sì, sì, no, ma poi questa
1: chiudo la parentesi.
0: No, ma guarda, potremmo parlarne per ore, vedi anche Tom della regia annuisce su questa cosa, perché non si dà spazio e valore all'arte e alla creatività. Io per questo ti chiedevo proprio questo aspetto di raccontarti, perché uno già fa fatica ad arrivare in un certo modo alle persone, ma quando poi c'è questa bella idea di qualcuno che ti commissiona una sorpresa, sul più bello arriva qualcuno che deve rompere le uova nel paniere. Ma perché? Ma perché?
1: No, fortunatamente però insomma siamo riusciti a terminare, è stato bello, ci
0: forse
1: siamo divertiti.
0: Dovevate dare il bigliettino, guarda, anche ai vigili, veniamo, ve la facciamo anche a voi, alle vostre mogli, figli, mariti, insomma, perché poi
1: sono magari arrivate mance da tutte le parti. Mi piace questa cosa.
0: Certo. Ma avevate anche il cestino, non ci avete pensato?
1: No, no, non ci abbiamo pensato,
0: se no magari ci scappava anche la merenda.
1: Però è arrivata, qualche mancia è arrivata in più, insomma.
0: Fantastico, fantastico, bellissimo.
1: Ed troppo è stato divertente, mi piace molto, l'ho fatto tante volte, tante altre volte, suonare per strada così nelle feste, anche nei paesi dove organizzano le varie feste.
0: E quindi su commissione praticamente di conto serenate. Sì, anche serenate.
1: Sì, sì, dai, no, sì, sì. E quando si tratta di fare musica, a me non è il posto dove devo venire a fare musica, io vengo,
0: quindi
1: prendo parto.
0: Matrimonio, compleanno, evento, sorpresa, tu con la musica ci sei. Quindi bello, bello. No, mi piace, perché quando io prima ti chiedevo proprio il fatto della passione, sentendotelo dire in questo modo, arriva il fatto che tu sei partito veramente da giovanissimo, 9 anni, poi c'è tutto un discorso che per un periodo hai anche fatto musica all'estero, ma ne parliamo sì, nel talk successivo, perché c'è anche questo aspetto di te che ti ha fortemente segnato, perché magari un periodo che uno sta all'estero impara anche a percepire ritmi, sonorità, eccetera, eccetera.
1: Certo, il contatto è sempre importante.
0: Esatto, ma ne parleremo, certo, ne parleremo approfonditamente nel prossimo talk, perché adesso sono arrivati 2 brani scelti da te, non dal tuo repertorio, per il momento Flashback. A te il piacere di presentarli e poi svegliamo il perché. Che brani hai scelto?
1: Allora andiamo con la sigla del telefilm Happy Days.
0: E dopo?
1: E dopo abbiamo un brano straordinario degli anni 80 che è Africa.
0: Bene, li ascoltiamo.

0: Ma che straordinaria sequenza flashback quest'oggi qui ad Asta la Vista, una sequenza selezionata da te, caro Marco. Complimenti, complimenti davvero. Te la sei anche un po' goduta in cuffia, eh?
1: Sì,
0: un
1: pochino. Sì, vabbè, quando ascolto queste cose, la musica ha il potere di riportarti indietro negli anni.
0: È vero.
1: Di farti rivivere certe emozioni che magari hai dimenticato, no? È proprio un flash, sì. Si riaccende tutto.
0: Sì, sì, sì, è vero. Infatti lo spazio flashback nasce proprio per far rivivere i ricordi personali attraverso delle scelte musicali, e quindi quest'oggi anche tu sei stato protagonista con la tua sequenza flashback. Ma dobbiamo spiegare ai nostri amici in ascolto perché hai scelto questi due brani.
1: Vabbè, la sigla degli Happy Days perché ricorda proprio la mia adolescenza, cioè ogni sera era un appuntamento che non potevi mancare, sì, ma non, sì, non solo io, insomma, sì, tutta, sì, la mia, sì, generazione, sì, siamo cresciuti con quel telefilm.
0: Vero.
1: Ed era divertente, era appassionante, ci piaceva tanto, mm-hmm, e quindi insomma
0: mi lo stile dei personaggi, la famiglia, sì, sì, i rapporti umani,
1: tutte, sì, queste, sì, cose qui, insomma, che noi poi magari durante il giorno con gli amici ci commentavamo, ci scherzavamo, mm-hmm, sopra, e quindi ricorda questi momenti, questa età bellissima, insomma, sì, vissuta.
0: Che poi tra l'altro è uno dei pochi casi che per fortuna non hanno fatte seconde, terze serie ancora,
1: no,
0: oggi,
1: infatti,
0: rimane
1: è
0: un
1: quello,
0: unico,
1: rimane,
0: ecco,
1: lì,
0: ecco, ecco, perché poi di altre tante serie successive, sì, si sono ispirate, periodi, ad Happy Days, mm-hmm, perché voglio dire, insomma, mi viene in mente per esempio un'altra serie che andava negli anni 90, vista da tanti adolescenti, Beverly Hills 90-210, ah, un po', sì, si ispirava, mm-hmm, Friends, ma tante altre serie, però Happy Days unica,
1: sì, sì,
0: e rara.
1: Era unica, sì, sì, sì, c'era proprio il suo stile, beh, proprio quel colore, era quello, basta.
0: Insomma, assolutamente, poi proprio anche i mitici personaggi con una identità ben precisa,
1: sì,
0: valori,
1: sì, infatti,
0: bello, bellissimo,
1: infatti,
0: bellissimo, bellissimo, e va bene, insomma, e quindi poi straordinaria la sigla, cioè poi vedi,
1: sì,
0: è una delle più belle sigle.
1: Si accendeva la casa quando, sì, partiva, sì, il film, sì, la, sì, sigla,
0: vero, vero, vero, vero, vero. E il primo brano l'abbiamo svelato, mm-hmm, e invece il secondo?
1: Il secondo, siamo negli anni 80, che, sì, il pezzo dice tutto, insomma, sì, la grande musica, la famosa West Coast, mm-hmm, dove poi c'è sangue italiano, nei Toto sappiamo che insomma è stata fondata dai Porcaro, no?
0: Sì.
1: Che sono di origine italiana,
0: sì,
1: e quindi grande musica, è un pezzo che ha veramente ha sbancato,
0: mm-hmm,
1: e ogni volta che l'ascolti, insomma, ti riempie,
0: okay,
1: ti riempie, ma... proprio il sangue ti riempie le vene di musica.
0: È vero, è vero. Ma hai un ricordo particolare legato a questo brano? Perché di musica anni 80 ce n'è tantissima.
1: Sì, ce n'è tanta.
0: Però
1: ce n'è
0: perché
1: tanta.
0: Questo e non un altro?
1: Ma guarda, ce n'è tanta degli anni 80, perché in quel periodo ascoltavo tantissimo anche i Supertramp, uh-huh, gli Eagles, gli America, insomma tutti i gruppi di un certo spessore, e questa mi è venuta in mente questa tra, okay, le tante okay, che ascoltavo, quindi
0: c'è un motivo inconscio, questa più di altre, no, ma hai fatto bene, anche perché era un po' che non lo ascoltavamo qui ad Asta la Vista, quindi grazie a te è stato anche un modo per rispolverarla, perché poi la musica degli anni 80 e 90 è sempre bella, nulla a che fare con quella di oggi, però insomma, però con questo brano riusciamo anche ad aprire la parentesi accennata prima del tuo periodo all'estero.
1: Ah, sì, sì.
0: Tu dici cost to cost.
1: Erano gli anni 90, sì, fine 90.
0: Perché tu a un certo punto, dopo anni, sì, di, sì, gavetta in Italia, sì, piano, sì, bar, insomma,
1: ho avuto questa opportunità, tramite un amico che poi lui era anche un impresario qui a Roma, mm-hmm, di avere questo contatto in Texas, a Houston,
0: sì,
1: comunque con delle persone comunque emigrate che stavano lì,
0: uh-huh,
1: e c'era lì, fanno questa grande festa che è il Columbus Day, no?
0: Sì,
1: ogni anno,
0: sì,
1: e lui gli parlò a questa famiglia che stava lì, perché loro facevano parte dell'organizzazione, dice, guarda, io c'ho questo ragazzo così molto bravo, ma visto che fate comunque la festa, questa grande festa italiana, vorreste invitarlo? Insomma, gli hanno fatto ascoltare delle cose. Ah. Sì, sì, sì, e da lì partì questa cosa.
0: Dai,
1: insomma,
0: bellissimo! Ti hai detto subito di sì, ovviamente.
1: Certo.
0: E quanto tempo sei stato lì?
1: Io sono stato lì, credo, 20 giorni. Ed è stata una cosa entusiasmante e poi sorprendente, perché io appena sono arrivato lì, il giorno dopo ho fatto la prima serata al consolato lì,

0: una sorpresa, non pensavo. Io poi in quel periodo portai con me tipo 200-300 dischi, mm-hmm. riuscii a portare. Mm. E io con 3-4 giorni li ho venduti tutti.
1: Cioè, ad averne di più magari sarebbe stato pure...
0: Persone che mi avevano visto in TV, nella pubblicità, avevano fatto 500-600 km in macchina per venirmi a sentire lì in piazza.
1: Dico, eri un idolo, eri diventato un eroe.
0: Sì, perché poi lì in piazza io lì suonavo di tutto, suonavo le mie, ma suonavo anche i vari brani di Baglioni, di Renato Zero,
1: la musica
0: di
1: italiana,
0: la musica italiana,
1: certo.
0: Ma per loro sembrava che fosse tutta mia, perché
1: beh,
0: tante,
1: però,
0: tante non lo conoscevano.
1: Però piaceva,
0: però,
1: l'interpretazione.
0: Sì, no, però è stata veramente sorprendente, anche bello. Perché lì poi c'erano band che venivano da New Orleans lì a Houston ad esibirsi la sera e ci alternavamo.
1: Quindi è stato anche un bel modo per contaminarsi,
0: sì,
1: a livello sonoro.
0: Ho conosciuto tanti bravissimi musicisti lì. Ed è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro mi fecero fare anche una pubblicità, uh-huh. per una catena di pizzerie.
1: Pure! Sì, pizza gratis! Cioè, questo stile di riuscire ad abbinare musica, cibo, insomma, veramente una vacanza straordinaria. Dice, ma io l'anno prossimo ritorno, sappiate che...
0: Sì, no, infatti, no, e quindi presi anche molti contatti, no? Uh-huh. Volevano portarmi anche nelle altre comunità lì in giro per gli Stati Uniti.
1: Bello.
0: E volevano portarmi lì a Città del Messico.
1: E... guarda, su questo ci torniamo, ripartiamo da Città del Messico, perché adesso se io ti dicessi senti, che cosa ti fa venire in mente? Un tuo brano, dai,
0: brano.
1: A te il piacere di presentarlo, così
0: una
1: Tom
0: bellissima
1: lo manda
0: canzone, che adesso dobbiamo facciamo ascoltare una canzone romantica, una bellissima canzone d'amore che si intitola Senti.
1: Bene, allora adesso l'ascoltiamo, poi dopo torniamo in onda e magari un po' la commentiamo. Quindi Tom della regia la manda in onda, Senti, Marco Salvatori, ok?
0: Vai.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
3: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Eh sì amici, questo viaggio partito ormai da oltre un'ora qui ad Hasta la Vista con al timone Marco Salvatori, perché quest'oggi il programma lo stai conducendo tu in modo straordinario, con tutti i tuoi racconti, la tua musica, i tuoi viaggi all'estero, la tua esperienza di 20 giorni in questo momento anche per te di conoscenza di una realtà straniera molto interessante. Secondo me lì qualcosa di interessante hai sperimentato anche per prendere spunto per qualche tua creazione, perché insomma oltre a raccontarti quest'oggi ci stai anche facendo sentire i tuoi brani come il primo della sequenza musicale. Senti, insomma, devo dire sì. Che è molto interessante ascoltarti sia musicalmente parlando che anche qui in studio. Non so se vogliamo dire qualche altra cosa su Senti.
1: Su Senti, vabbè, Senti come ho detto, una canzone d'amore. Cosa c'è più bello di dire insomma alla propria amata: senti, ti volevo dire che sei tu la più bella e che mi fa impazzire.
0: Sì. Ma a proposito di questo, ci stavo pensando prima, poi non ti volevo interrompere, ma i tuoi brani immagino trarranno ispirazione un po' da cose che vivi, un po' da cose che noti intorno a te. Non so se ti sono mai state fatte richieste, un brano su commissione, quindi non solo l'esibizione dal vivo, ma anche magari qualcuno ti ha chiesto di comporre un brano per una lei, per un lui.
1: Sì, no, mi piace tanto quando mi mettono così alla prova, quelli, lì mi piace, quindi il fatto di comporre questa cosa mi dà molta carica. Uh-huh. Ma anche quando ho scritto i 5 brani per i Vazzanicchi, lì mi è stata commissionata la cosa.
0: Lì ci stavo arrivando tra un po', perché qui è una parentesi, come anche quella l'accenniamo, poi ci torniamo, del Maurizio Costanzo, perché tu sei stato lì e hai anche suonato dal vivo, ma ne parleremo tra pochissimo.
1: Sì, in quell'occasione c'era proprio un team dove c'era l'autore, c'era l'arrangiatore, c'ero io come compositore. E mi diedero dei testi, dice, guarda, stiamo facendo questo disco per IVA e
0: abbiamo bisogno
1: della musica. E io insomma ho preso questi testi, me ne sono andato a casa. E dal testo poi mi sono lasciato ispirare e tirare fuori le note. Quindi questo album è stato un album molto molto bello. E poi c'erano anche delle belle firme su quest'album. Oltre alla mia c'era un brano di Mariella Nava, c'era un brano di Tiziano Ferro, c'era un brano di Casalino, c'era un brano di Maggioglio.
0: Caspita. Di che periodo parliamo?
1: Del 2009-2010.
0: Ok, perfetto. Tra l'altro so che è un album molto anche dei riconoscimenti.
1: È un brano anche di Franco Fasano, anche lui molto bravo. Infatti andammo a Sanremo e lei presentò il brano di Fasano. Doveva presentare il mio, poi
0: all'ultimo. Vabbè, quelle sono...
1: Siccome c'era quel testo che andava un pochino a creare, come si dice, quello che poi è successo, si intitola Ti voglio senza amore, insomma, cantato da Eva Zanicchi, ha creato un po' di scalpore. Infatti ci fu anche quell'aneddoto con mi sembra Benigni, insomma, che disse delle cose, poi si scusarono. Era stata fiutata quella cosa, quindi va bene.
0: Peccato.
1: Bellissimo album. Mi ha fatto molto piacere insomma far partecipare a quel progetto. Ma già però prima, anni prima, nel 2000 io diedi un brano a Eva Zanicchi che si intitola Ho bisogno di te. Lei in quel periodo stava presentando Domenica In. Infatti fu presentato Domenica In, quel brano Ho bisogno di te, e anche la versione spagnola Un minuto de sol.
0: Dai, bellissimo. sì. Quindi diciamo che tu, da un punto di vista di conoscenze, esperienze, come ci stavi raccontando prima nel tuo viaggio all'estero, non ti sei mai sottratto, perché poi lo stiamo anche facendo.
1: No, perché proprio quando stavo lì in America, io sono tornato per preparare un disco e tornare. E invece nel frattempo fui chiamato da Caterina Caselli. Quindi andai a Milano e firmai un contratto con lei, e da lì poi nacque la collaborazione per i Vazzanicchi. Da lì gli diedi questo primo brano. E poi c'era anche un mio singolo pronto per l'uscita che si intitola La mia isola, che si trova anche su internet.
0: Okay.
1: E tutti e due arrangiati poi dall'arrangiatore di Ricky Martin, pensa.
0: Ah, pensa che emozione!
1: Questa cosa non la sapevi, eh?
0: No, io infatti delle cose le ho lette di te, cosa che non faccio mai, però ero troppo curioso di andare a leggere delle cose, ma questo arrangiatore di Ricky Martin non la sapevo.
1: Sì, quindi lei è uscita subito con questo singolo, io stavo aspettando. Perché nel frattempo era pronto l'album di Bocelli,
0: sì.
1: Tutti i concerti prenotati negli Stati Uniti, però nel 2001 successe quello che successe di Le Torri Gemelle, sì. Quindi saltò tutto.
0: Mamma mia.
1: La casa discografica andò in crisi, io stavo lì parcheggiato da una parte, ho aspettato, e ho detto,
0: certo punto...
1: se dobbiamo lavorare bene, se no me ne vado da un'altra parte. Forse sono stato un po' troppo impulsivo, però io fremevo, non avevo voglia di fare.
0: Certo, non potevi attendere i tempi, le decisioni.
1: E quindi poi ho preso altre strade. E poi però successivamente ci siamo rincontrati con Iva nel 2009-2010.
0: Era destino che abbiamo, le strade.
1: Con il maestro Mario Zannini, con la Lead Records, abbiamo fatto questo progetto di Colori d'Amore, si intitola l'album. E niente, insomma
0: tante soddisfazioni.
1: Sì,
0: che poi secondo me per un artista come nel tuo caso ogni proposta, ogni occasione è un modo per metterti in gioco, ma soprattutto anche per farti conoscere in modo diverso, perché tu magari fino a un certo punto hai fatto determinate cose, quell'opportunità, quell'occasione ti fa crescere e anche magari uscire un po' dalla zona di comfort, cimentarti con una situazione nuova.
1: Sì, no, sempre, ma sempre bello fare nuove esperienze, è un arricchimento che ti dà forza, ti apre anche la testa, ti apre il cuore, quindi è molto importante.
0: Diciamo che tu non ti sottrai mai, anche perché, come dicevamo prima e continuiamo a raccontare in questa puntata odierna, tu vivi di musica ma sei veramente appassionato del tuo lavoro e ogni opportunità per te è una gioia nel cuore.
1: Sì, perché, è vero, quindi... perché vivo di musica, mi piace vivere di musica e soprattutto avere il rispetto per la musica,
0: sì,
1: che, che assolutamente ha bisogno di essere rispettata.
0: Certo, e in quanto compositore tu rispetti la musica e ci tieni che gli altri la rispettino, di conseguenza rispettino te. Noi dobbiamo avere rispetto dell'amico Tom in regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Vabbè, musica per i nostri amici in ascolto, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: La domanda viene da sé, caro Marco Salvatori. Abbiamo capito che Silvana ti ama perché questo è un tuo brano.
1: Ma hai visto che cosa ha combinato Silvana, però.
0: Ma Silvana chi è? A questo punto io te lo devo chiedere, tutta Italia lo vuole sapere.
1: È una ipotetica bellissima donna.
0: Ma esiste con un altro nome?
1: No, questa è una cosa, è stata proprio, cioè, proprio una trama, è stato inventato. Ci siamo divertiti tanto, con sempre a quattro mani con Marco Bambati, che ha scritto il testo di questa canzone.
0: Sì.
1: Ed è una tragedia questo, è divertente ma è una tragedia, perché lui mi ama, però lei sta alle Hawaii e si è portata via tutti i soldi, perché lui ha fatto una rapina, no, per renderla felice. Lei è scappata coi soldi, sta bevendo
0: film,
1: champagne alle Hawaii, e lui invece sta in galera e dice: ma lei mi ama, mi aspetta, no?
0: Sì, aspetta che mo la raggiungi. Bellissima. No, ma adesso in questo caso non te lo chiedo da dove trae ispirazione questo brano, perché con una trama di questo tipo la risposta è un azzardo, quindi. Però ecco, però è vero, come è nato sto brano? Nel senso, come vi è venuto in mente di mettere in musica tutto ciò?
1: Guarda, ti devo dire, neanche mi ricordo bene, però io ho scritto questa musica e la canticchiavo, e Marco dice: ma qui mi viene in mente questa cosa, dai. Lui ha cominciato a scrivere il testo, e anche questa, insomma, c'ha un po' di anni, questo, stava lì nel cassetto caldo. Io adesso ultimamente l'ho prodotto, l'ho arrangiato e l'ho pubblicato, e gli è venuto in mente questa cosa di questa bellissima donna, anche con i capelli lunghi rossi, mi diceva lui, no? Camminava, che poi inizialmente avevamo pensato di arrangiarla con una banda di paese.
0: Ah, proprio effetto festa di paese.
1: Avevamo anche immaginato un piccolo filmato fatto a cartoni con questa cosa. E poi, insomma, è rimasta lì questa idea, però era molto molto carina, ci piaceva tanto.
0: Simpatico. No, perché effettivamente Silvana, uno dice vabbè, sarà un
1: sì,
0: un
1: perché
0: ex,
1: questo nome Silvana che gli era venuto gli dava, capito, aveva in mente di questa donna così, insomma, un po' con questo charme, no? Che camminava un po', visto, un po' come
0: sì. Silvana si presta come nome. E va bene, comunque, insomma, tornando al discorso tuo artistico, quindi tante situazioni, tante ispirazioni, alcuni brani mi raccontavi ai microfoni spenti che poi sono stati anche un po' ispirati ai tuoi figli, quindi qualche brano porta il titolo dei tuoi figli, ma un brano che ancora non sei riuscito a mettere a fuoco, perché poi tra un po' ci sarà una sorpresa di un'ultima produzione musicale che ascolteremo a breve, di quello poi ne parleremo approfonditamente, però un brano che ancora starà lì ronza in testa ma non ha trovato
1: la
0: giusta forma.
1: In questi giorni ho terminato un brano che io avevo nel cassetto da molto tempo. Guarda, avevo scritto la musica, penso che avevo 17 anni.
0: Caspita, quindi a volte i brani ci mettono tanto a prendere forma.
1: Sì, ecco. L'ho ripreso perché ce l'avevo sempre in testa. Tutti questi anni ce l'avevo sempre in testa. Dico, io questo brano lo devo fare perché mi piaceva. E l'ho tirato fuori. Ho aggiunto un pezzo centrale che mancava. E ho riscritto il testo, perché ne avevo scritto una parte allora che... Poi però in questi anni ho maturato, pensando anche a questo brano, a questa melodia, a questa musica, mi sono venute in mente altre cose, sono successe altre cose, e ho voluto legarlo a quest'altra situazione.
0: Okay.
1: E ho finito questo altro singolo che si intitola Sotto il cielo di Roma, che mi piace tantissimo.
0: Okay.
1: Purtroppo non l'ho portato oggi perché ancora non ho non è depositato, però ancora non è stato pubblicato, però a breve lo pubblicherò,
0: però
1: quindi.
0: Questo ci consente ufficialmente di invitarti fin da ora per una prossima presenza qui in radio, magari per la prossima edizione di Hasta la Vista, così faremo sentire questo e anche altri brani che per motivi di tempo oggi non riusciamo a mandare in onda, quindi ufficialmente già prenotato.
1: Va benissimo, sarei felice di tornare.
0: Bene. bene, con grande piacere, anche perché insomma tu l'abbiamo detto più volte quest'oggi, essendo proprio veramente appassionato di quello che fai, secondo me ogni occasione è buona per ispirarti, per divertirti, e anche le diverse esperienze che hai fatto, ne parlavamo prima ma adesso ci vorrei tornare con più calma, il Maurizio Costanzo Show, ma come ci sei arrivato, trasmissione anche storica Mediaset.
1: È stata una bellissima esperienza anche questa qui, l'ho raccontata tante volte e sì, mi piace sempre raccontarla. Mm-hmm. Questa io feci un suonai in un liceo,
0: sì,
1: un liceo scientifico mi sembra che sì, a Tor Bella Monaca, mm-hmm, pensa, mm-hmm, e dentro la sala grande dove fanno ginnastica, dentro la palestra, insomma c'erano centinaia di ragazzi, mm-hmm, lì suonai per 2-3 ore ma anche di più, mm-hmm, e si sono divertiti, gli ho fatto cantare di tutto e lì loro scrissero, uno di questi ragazzi si prese insomma la briga di scrivere questa lettera dove loro citavano insomma le problematiche lì della zona, della scuola, di tutto quanto, e poi parlarono anche di me che avevo suonato lì per loro, che si erano divertiti tantissimo, e la spedirono alla redazione del Costanzo Show,
0: no,
1: e lui si incuriosì tantissimo e quindi mi invitò.
0: Dai! E hai suonato lì dal vivo
1: e ho avuto questa opportunità di presentare un mio brano, suonai e cantai al pianoforte, quella sera mi ricordo che non ci fu Bragardi ma c'era il mio caro amico che purtroppo ci ha lasciati, il maestro Alessandro, che gli mando un bacio, lo saluto, e niente, ho avuto questa bellissima opportunità di seguire. Io ero veramente, quella sera ero
0: emozionatissimo,
1: è una cosa pazzesca, infatti poi mi fece esibire insomma dopo un bel po' e mi era salito un mal di testa che non poi che mi scoppiava la testa, certo. Però insomma sono riuscito comunque ad eseguire il brano, a farlo, lui mi fece tanti complimenti anche in diretta, poi successivamente mi chiamò anche a fare un altro spettacolo con lui, però non televisivo, stavamo in un teatro,
0: è una persona molto generosa, devo dire, che chi l'ha conosciuto
1: è stato
0: con
1: me, è stato veramente gentilissimo, mi ha messo a mio agio, mi fece i complimenti, mi disse pure sicuramente ci rivediamo, però sai, io lì non andai con una casa discografica, con qualcuno che si occupava, e c'erano molte persone lì in fila che bussavano,
0: certo,
1: e quindi poi è normale che io ho perso quella...
0: Certo, beh, quelle poi sono anche situazioni un po' particolari, le logiche televisive. Io ho la logica di Tom che mi fa segno che ancora è presente un altro tuo gusto musicale, non un tuo brano ma un brano scelto da te tra quelli chiesti nei giorni scorsi.
1: Sì.
0: Cosa ascoltiamo adesso? Che brano hai scelto?
1: Adesso ascoltiamo un brano bellissimo di Sting, perché è un cantautore che io stimo tantissimo, è uno che guardo molto insomma con la lente, quando mi devo ispirare.
0: E che brano?
1: Shape of My Heart.
0: Ok,
1: giusto?
0: Perfetto, è quello. Vabbè, Sting. Sì, sì, sì. Allora, spot e poi brano. Yes. Hasta la vista, continua. Sting.

0: La Vesta.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza.

0: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo il viaggio odierno con Marco, protagonista di puntata, anche con i suoi brani, ma anche con le scelte musicali. Il primo brano della sequenza, il brano di Sting, bellissimo, che emozione veramente riascoltarlo, veramente bello, bello, bello.
1: Bellissimo, sì.
0: Marco, continuiamo a parlare con te, ma soprattutto di te, e ti devo fare due, tre altre domande. Ora, in tanti sì. anni di musica, di esibizioni, dal vivo, di serate, di tutti i tipi, così. Ci sono stati due episodi in modo particolare, a parte quello che mi hai raccontato prima dell'esibizione su commissione, sai, così. Però ci sono stati due o tre episodi o magari location dove ti sei esibito che tu hai detto sì, questa è la serata giusta, oppure un commento, un feedback da parte di qualcuno che ti ha riempito il cuore, perché io continuo a ripeterlo, tu fai questo con una passione, amici, voi neanche ve lo potete immaginare, ma lo si evince poi ascoltando i tuoi brani, i tuoi testi.
1: Guarda, di situazioni ce ne ho tantissime, veramente. E io, con il fatto che lavoro come passaparola, mm-hmm. e quindi di situazioni, di persone che addirittura mi hanno chiamato il giorno dopo dicendomi grazie per la serata, veramente ci hai fatto stare benissimo, ci siamo divertiti, è stata una cosa grande. E quindi di questo, in questo senso, tantissime soddisfazioni. Ti racconto un'altra cosa, un'altra,
0: ecco, aneddoto, vai, così, vai, divertente, vai, divertente. Che poi ho l'altra domanda,
1: una cosa un po' simile a quella che ho raccontato prima. Una sì. volta stavo suonando ad un matrimonio,
0: sì.
1: mentre suonavo, perché poi ultimamente, sai, la postazione adesso del pianista di piano bar è avere un pianoforte, se ce l'hai, un pianoforte a coda e sopra la tastiera. Mm-hmm. A un certo punto, nel bel mezzo del matrimonio,
0: sì.
1: si spenge la tastiera.
0: Ah.
1: Si era bruciato l'alimentatore.
0: No. E quelle sono cose che non puoi prevedere.
1: Allora, c'è stato un momento dove ho visto gli sposi che hanno sbiancato. Dico, Dio, che facciamo? Ho detto, tranquilli ragazzi, non preoccupate. Io ho preso la tastiera, l'ho smontata, l'ho sì. rimessa nella custodia, ho aperto il pianoforte.
0: No.
1: E li ho fatti divertire, li ho fatti addirittura ballare.
0: Dai, straordinario. E
1: loro alla fine hanno apprezzato ancora di più, ma certo. non solo loro, anche tutti gli invitati. No, certo. Insomma, nel senso, sempre in questo senso qui, no? Poi cioè le cose le devi saper fare,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: altrimenti se no dovevi spengere e andare a casa,
0: certo.
1: altrimenti come facevi?
0: Certo, che te inventi, tu non ti sei fermato alla prima
1: difficoltà. Detto, tranquilli ragazzi, non tu, la festa continua, tranquilli, certo. Io ho tolto la tastiera, ho aperto il portellone del pianoforte e ho continuato tranquillamente.
0: Quindi lo spettacolo deve andare avanti, la festa continua.
1: Va avanti, certo. Si sono divertiti tantissimo, hanno apprezzato ancora di più la situazione, mm-hmm. e questa è un'altra volta è capitata una situazione del genere. Stavo suonando sempre ad un matrimonio,
0: sì.
1: grandissimo, La Perla, qui sui Castelli,
0: okay, okay.
1: E lì ci sono due sale grandi, una sì. sotto e una sopra,
0: sì.
1: Io arrivo, vedo il tableau, leggo i nominativi, ok, entro.
0: No, non mi dire che è sbagliato.
1: Sì. No, monto tutto, metto la tastiera, l'impianto. A un certo punto arrivano, vedo da lontano, scendono gli sposi dalla finestra, riesco a vedere. Appena li vedo arrivare alla porta, io li guardo,
0: ma chi sono questi?
1: Oddio,
0: ma una volta si sbagliava i funerali, invece tu hai sbagliato il matrimonio.
1: Allora chiamo il cameriere, dico ma che c'è un altro matrimonio di sotto? Dice sì, ma come si chiamano? Cioè, guarda, ma se questi si chiamano uguali, ma perché me lo
0: no.
1: sapevano, ti giuro, avevano lo stesso nome.
0: No,
1: ho detto no, fermateli, ho smontato tutto.
0: Magari pensavano che era grande, guarda, carino, il ristorante si offre anche la moglie.
1: Ho dovuto smontare tutto, meno male che non erano ancora arrivati gli altri.
0: No, mamma mia.
1: Portare tutto giù, rimontare tutto.
0: Che fatica. Vabbè, se no lì dice, guardate, una solo era l'effetto spot, magari facevi l'inizio, ci volete il resto, venite giù, facciamo la condivisione.
1: È una di quelle che mi è venuta in mente adesso, però insomma ci sono tanti aneddoti divertenti e belli e anche di soddisfazione.
0: Ma immagino, anche perché poi tu, lavorando dal vivo col pubblico, io immagino tutte quelle situazioni e quelli che vengono da te e ti chiedono di fare un brano, che magari non hanno ben capito che brano, te lo dicono con un titolo diverso e tu devi stare lì a capire, perché poi c'è il momento delle dediche richieste.
1: Sì.
0: Mi fa quello che tu ci fa, veramente non è il mio genere, mi faccia quello come jukebox. Vabbè.
1: No, no, lì è importante, come dicevo, quando, ecco, soprattutto in queste situazioni, di capire le persone, capire i momenti e andare a pescare. Ne devi avere molto repertorio e devi andare a pescare lì il brano esatto per quel momento e creare l'atmosfera giusta. Certo. Infatti, quando tante volte che mi chiamano per suonare in questi eventi, dico: ragazzi, io, voi scegliete quei due o tre brani dove voi, che magari voi ci tenete, magari vi siete conosciuti con quel brano, ci tenete tantissimo, eh? Poi lasciatemi sciolto, perché lì devo creare io la situazione.
0: Certo. E quindi tu ti fai in qualche modo dare dei brani loro, quei 2, 3, 4 brani scelti, sì, da loro, e poi tu arrivi lì e in base a quello che vivi in quel momento, certo, ti crei la scaletta, sì, in tempo reale. Bellissimo. Altro che Tom in regia, io prendo te qui in trasmissione a fare la sequenza musicale.
1: Guarda, un'altra cosa, mi è venuta in mente, vai, stiamo qui vicino. Sì. Io una volta fui chiamato a suonare qui al Teatro di Don Bosco.
0: Sì.
1: C'era la proiezione di un film muto.
0: Ah.
1: E serviva la colonna sonora dal vivo.
0: No. E te sei dovuto improvvisare.
1: E io per 2 ore, ma lì l'ho accettato perché quella cosa mi piaceva, mi attizzava proprio, mi piaceva tantissimo. E io sono stato lì in prima fila con la mia tastiera montata, guardando le immagini e suonando per 2 ore. Quindi ogni atmosfera, ogni scena che io vedevo, lì dovevo creare un tema
0: in tempo reale.
1: E infatti lì il direttore venne giù e mi fece tanti complimenti. Lì mi sono divertito tantissimo.
0: Ma tu l'avevi già visto il film?
1: No,
0: quindi proprio anche per te.
1: No, sapevo di cosa parlava, così, però non l'avevo mai visto.
0: Quindi non ti eri potuto preparare?
1: No, ho detto io perché mi piace tanto improvvisare. Io non voglio sapere niente, vengo lì, dico quello che mi ispira l'immagine, io vado. Oh, e lì mi sono proprio divertito tanto.
0: Questi aneddoti li adoro, guarda, io veramente non ve li volevo.
1: Finalmente quest'altra cosa, perché siamo qua vicini.
0: Certo, bello. Guarda, continueremo a parlare di questi e di tanto altro. Adesso, amici, novità di questa edizione di Hasta la Vista. Un bel tuffo nel passato nella musica dance anni 90, Dance Story, per far rivivere i ricordi sonori del passato. Quindi, momento Dance Story, ma Hasta la Vista torna tra poco.
2: Hasta la Vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io. Eccolo là. Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
0: No.
1: Però,
0: la vuoi dire?
1: No, un abbraccio.
0: Bah, ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Eh sì, grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Finita la sequenza, noi torniamo qui in studio, amici, con Marco Salvatori, con tutto il suo racconto di vita, gli aneddoti, le varie situazioni. E comunque, senti, un pensiero sulla musica dance, che è un genere completamente diverso dal tuo, però degli anni 90, magari c'è...
3: Beh, un pensiero sicuramente positivo, dagli anni 90, dagli anni 80, 90, 2000, diciamo che la dance ha avuto un momento d'oro.
2: Sì, anche il primo brano della sequenza, Robert Miles, sì, che poi insomma, era una roba sperimentale assurda, quello è il piano abbinato a una musica dance.
3: Per tutti gli eventi, le grandi feste, insomma, questa musica 90-2000 non manca mai.
2: Non manca mai, mi sa che anche a qualche matrimonio te la chiedono, cioè, suoni qualcosa,
3: sì.
2: E ci sta. Vabbè, la musica che poi fa ballare, fa ad apripista, insomma.
3: Sì, quindi. Sì, assolutamente.
2: Bene, caro Marco, prima di parlare del momento attuale, domanda veloce veloce che faccio sempre: un'autoriflessione, un pregio e un difetto che ti attribuiscono gli altri o che ti autoattribuisci? È una domanda molto difficile, lo so. Vabbè, puoi anche barare, dai, se ti viene in mente.
3: No, beh, no, barare no, mai. Non lo faccio mai, oddio. Non so che dirti.
2: È difficile. Vabbè, un pregio che ti attribuiscono gli altri, dai, magari che...
3: No, vabbè, pregio sicuramente di essere una persona abbastanza molto coerente, insomma.
2: Okay.
3: Difetto, forse alcune volte sono un po', come si dice,
2: impulsivo?
3: Sì, impulsivo, quello sì.
2: Okay. Ti ho aiutato, dai, per uscire. No, vabbè, questa perché
3: alcune
2: stiamo...
3: Alcune volte dovrei contare fino a tre, però non ce la faccio a tenere dentro delle cose. Poi dopo magari penso, dico, ma magari è meglio che stavo zitto.
2: Perché sei un uomo di passione, e l'abbiamo detto fin dall'inizio del programma, tutto ciò che fai, tutto ciò che

0: sei è fatto di passione, e quindi è normale che quando uno vive le cose con passione c'è anche quell'impulsività,
1: sì,
0: quell'istintività. Comunque, a proposito di passione, lo facciamo adesso, sennò poi alla fine ci dimentichiamo. Se vuoi fare dei saluti, perché io so che magari ci sono delle persone in ascolto a Teccare, non so se le vogliamo salutare, i figli, la famiglia.
2: Ma sì, sicuramente un caloroso abbraccio a tutta la famiglia, ma saluto anche tutte le persone che conosco, i conoscenti, ma anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, ti ringrazio. E a chi ti senti di dover dire grazie oggi per l'uomo che sei, per l'artista che sei diventato?
2: Allora,
0: la lista è lunga.
2: Sicuramente grazie alla musica.
0: Ok.
2: Perché mi ha dato veramente tanto. Se oggi sono quello che sono è grazie alla musica.
0: Uh-huh.
2: Ma grazie soprattutto a mio padre, che lui è quello che mi ha spinto a intraprendere questa strada.
0: Uh-huh.
2: Che lui è stato il mio primo fan dall'inizio, quando lui si è accorto già da piccolo che avevo questa passione e questo dono.
0: Un talento.
2: Mi ha fatto di tutto per farmi studiare, per uh-huh. portarmi avanti, uh-huh. insomma, in questo cammino.
0: Bene, bene, bene.
2: Comunque tutta la famiglia mi ha sempre sostenuto.
0: Bene, di questo siamo molto felici. Un sostegno che ti ha portato oggi a stare, senti che aggancio, in cima alle scale, proprio sulle scale, a guardare dall'alto i tuoi bei traguardi, i tuoi bei risultati. E non ho detto a caso sulle scale, perché adesso parliamo di ora, di un
2: sì.
0: qualcosa che è accaduto recentemente.
2: Sì, da ovvero... qualche settimana ho pubblicato questo nuovo singolo che si intitola Sulle Scale.
0: Okay.
2: Lo troviamo su tutti i negozi digitali.
0: Uh-huh.
2: E
0: parliamone, dove nasce Sulle Scale? Sulle scale,
2: sulle scale.
0: Un giorno stavi sulle scale e te lo compongo.
2: Visto che parliamo di passione, che è quello, vediamo che è una cosa che ci accomuna.
0: Sì.
2: Quindi sì, è un brano che parla di passione. Di uh-huh. passione, perché la passione è quella cosa che ti dà quella spinta per arrivare veramente dove non riesci neanche con la ragione tante volte.
0: Uh-huh.
2: E in questo caso è rivolto alla passione, magari anche sicuramente tra una persona, tra una coppia, due uh-huh. persone che si amano,
0: uh-huh.
2: e le scale che insomma guardano verso l'alto, e anche il contatto fisico, che non è solo fine a se stesso, ma è qualcosa che ti porta ad arrivare in maniera più profonda dentro la persona,
0: uh-huh.
2: conoscere meglio e raggiungere quell'intesa che io dico sempre che non è facile, uh-huh. ma non impossibile.
0: Uh-huh. E quindi il segreto per arrivare, dal tuo punto di vista, a quell'intesa, quella armonia totale?
2: Ma il segreto è quello di lasciarsi andare, di lasciarsi andare, di dare anche ascoltare il corpo, no? Il fatto di accarezzarsi, di sentirsi, il respiro, questo contatto intimo tra due persone che può andare oltre,
0: uh-huh.
2: e che ti fa arrivare dove non ti aspetta.
0: Certo, per questo sulle scale, perché poi tra l'altro sai che mi sta venendo in mente che ci sono diversi richiami nascosti in sulle scale.
2: Sì.
0: Vediamo se ho intuito, perché le scale del pianoforte,
2: il discorso, certo,
0: oppure
2: è un discorso sempre simbolico.
0: Certo, le scale emotive, perché ovviamente l'amore, la passione può dare dei picchi positivi ma anche dei picchi negativi, quindi sentirsi in cima alle scale o magari in fondo alle scale. Poi le scale, certo. Gradino su gradino, sempre insomma è un percorso, ecco, sulle scale, in cima alle scale, partire per arrivare.
2: Per arrivare, certo. Infatti dice vediamo dove arriva questo blu,
0: uh-huh. e tu dove vorresti che dove lo vedresti bene arrivare questo brano, perché un brano è come un figlio secondo me, quando
2: sì.
0: uno lo crea,
2: guarda,
0: lo
2: ti
0: immagini.
2: Dico quest'altra cosa che non ti ho detto,
0: sì.
2: è un altro aneddoto,
0: sì.
2: adesso questo brano è stato insomma sta girando un
0: uh-huh.
2: po',
0: sì.
2: ed è stato notato anche da Radio Italia.
0: Okay.
2: Quindi io a settembre andrò a fare un'audizione per il Radio Italia Live.
0: Vai, allora saremo tutti con te a fare il tifo,
2: quindi speriamo bene.
0: Assolutamente, guarda, si dice che hasta la vista porta bene, a qualcuno ha portato estremamente estremamente bene in questi anni, quindi noi faremo il tifo per te. È uscito da poco, quindi per ascoltarlo tutte le piattaforme digitali, giusto?
2: Sì.
0: Ok, perfetto. E allora io credo che manchi solo fare una cosa, ma questo è l'inizio di un qualcosa che poi rientrerà in un album, ci stai pensando?
2: Sì. Diciamo che adesso, come ho detto, da qualche settimana è uscito questo qui, poi ho terminato quest'altro singolo. Diciamo che mi sta piacendo questo fatto di pubblicare singoli, ecco, al momento, quindi piano, per l'album piano. Poi vediamo.
0: Dai, magari dopo l'estate, prima della fine dell'anno. Allora, a te il piacere di autopresentarti, ti cedo il timone della trasmissione, vai.
2: Signore e signori, sulle scale.
0: Di?
2: Marco Salvatori.
0: Ottimo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Marco, salendo le scale siamo arrivati in cima ad Asta la Vista. Abbiamo finito il nostro viaggio odierno, purtroppo.
2: La porta ci attende.
1: Sì, comunque complimenti per questo tuo brano di recente uscita, quindi davvero ti auguro grazie. Tanta fortuna a te, al brano, tanta soddisfazione perché te la meriti.
2: Grazie, io ti ringrazio e sono veramente felice di averti conosciuto, perché ho veramente... andrò via da qui ancora più ricco.
1: È un arricchimento reciproco, e proprio perché noi dobbiamo consentire anche ai nostri amici in ascolto di arricchirsi della tua ulteriore conoscenza, andando magari anche a seguire le tue iniziative future, prossimi spettacoli, iniziative dal vivo, anche per contattarti per qualche evento privato. Come possiamo fare? Certo, che riferimenti possiamo dare?
2: Su Facebook, quindi Marco Salvatori, poi anche su TikTok Marco Salvatori 21, oppure su Instagram marcosalvatori.music. Uh-huh. Quindi insomma tutti questi, su questi social mi trovate in giro.
1: Bene, tu ci sei, io basta ci contattarti e magari potrebbero commissionarti qualche richiesta, qualche sorpresa.
2: Quindi farò diverse serate anche in giro quest'estate, nei vari, in varie feste anche di paese, molto molto belle, nei centri storici, quindi seguitemi, che ci divertiamo.
1: Eh certo, perché poi lui tu pubblicherai tutte le varie date, i vari luoghi dove ti si può incontrare dal vivo e apprezzare live la tua musica, perché poi la musica dal vivo è un'altra storia, non c'è niente da fare. Poi anche se si dovesse rompere la tastiera, tu vai avanti lo stesso, a te non ti ferma nessuno. Senti, vabbè, l'abbiamo detto prima, non so se ci sono altri saluti che vuoi fare, che ti sono venuti in mente, di persone in ascolto.
2: Saluto tutti veramente di cuore, buona musica a tutti e a presto.
1: Bene, Marco Salvatori, nome e cognome, grazie davvero,
2: grazie
1: per il tempo,
2: a te, Jerry, veramente
1: prezioso, che hai dedicato a me e alla trasmissione. Cari amici, lo sapete, tra 7 giorni torna un'altra puntata di Asta la Vista, ospiti sempre diversi, stesso Jerry, stesso Tom, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Marco, l'ultimissima domanda è: lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Lo so che non lo sai, non lo sa nessuno.
2: Hasta la vista.
1: Bravo, hai visto che lo so. La risposta era dentro di te, ma lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3. Hasta la vista. Ciao Marco.
2: Ciao Jeff. Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

Eccoci amici, presenti e fedeli al nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il grande contenitore di buona musica anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Marescalco. Allora, via con il primo brano in programma.

Allora amici, in apertura abbiamo rispolverato questo brano del 1983, è il celebre brano synth pop della band svedese Fake. La particolarità della canzone che la rese una hit in Italia e che contiene un verso cantato in italiano: ho tanta voglia di fare l'amore con te, ti voglio, è seguito dal cantante che risponde in inglese di non comprendere la frase. Ha fatto orecchie da mercante. Fake con Donna Rouge, 1983.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2000, è un brano, un album del cantautore bolognese, no, è napoletano sicuramente, Edoardo Bennato, pubblicato nel 2000, è una raccolta di successi di 18 brani, contiene canzoni fino a più recente album Sbandato, 1998, il genere pop rock, il brano Sembra Ieri, Edoardo Bennato.

0: del Consiglio si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Raffinamento sulla consola in direzione Bologna e giallo code formatesi a casetti di Riccione. Queste le notizie di oggi.
1: Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories, e in particolare al nostro amicone e conduttore Corrado Marescalco.

Un grandissimo gruppo chic con questo brano del 1978, è un singolo del gruppo musicale statunitense appunto Chic, pubblicato in quell'anno ed estratto dal long play Rap Rack, genere disco, produttore Bernie Edwards e Nile Rodgers con l'inconfondibile riff della sua chitarra. Il brano all'ascolto è Forgiven Lover, Chic. Fan club della bella musica, flashback, music memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, abbiamo avuto la fortuna di avere l'autografo della mitica Marina Rey. Abbiamo visto un concerto negli anni 90, 97 per l'esattezza. Questo è un brano del 1999, si classificò al 7° posto al Festival di Sanremo e segnò una svolta rock elettronica nella carriera dell'artista. Il brano era quello di Marina Rey dal titolo Un inverno da baciare.

Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Adesso ancora musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

fantastico questo brano 1982, il celebre singolo della band Stevie Miller Band. È stato scritto dal cantante Stevie Miller ed è diventato uno dei più grandi successi commerciali dal gruppo, naturalmente raggiungendo la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 genere rock pop. Stevie Miller Band con la parola magica dal titolo Abracadabra. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. In studio Corrado Menescalco.

0: Eccolo qua, imperterrito nelle nostre classifiche, nelle nostre, naturalmente nel nostro programma Flashback Music Memories. Eros Ramazzotti, Eros International, come lo abbiamo battezzato noi. È un brano del 2005, una canzone di Eros Ramazzotti scritta dal cantautore romano e musicata da quest'ultimo assieme a Claudio Guidetti. Il singolo anticipa l'uscita del long play Calma Parente, decimo album del cantautore romano. La nostra vita, Eros Ramazzotti.
1: Nel paradiso, il sogno mai finito di un mondo più pulito.
0: Salutiamo Romina che è all'ascolto.
2: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

sicuramente una perla, un brano fantastico per la grande band australiana dei Fleetwood Mac, 1977, tratto da Long Plane Rumours. 24 marzo del 77 usciva questa perla. Il brano principale è stato composto dalla cantante del gruppo Stevie Nicks, mentre Songbird sul lato B è firmato da Christine McVie, album di provenienza Rumours, genere soft rock.

il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, Pino Daniele con Oscar Fone. La canzone riprende il famosissimo detto napoletano: ogni scarafone è bella mamma soia, ogni scarafaggio è bello per la propria mamma. È un inno all'amore incondizionato e l'accettazione in cui il termine scarafone viene usato in modo affettuoso per indicare una persona all'apparenza brutta o sgraziata. Il tutto è tratto da Long Plain, Un uomo in blues, 1991. Pino Daniele, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore, grande sound.

Eccolo qua il grande successo del 1995, Audio 2 con Alle 20. Sono un gruppo musicale pop italiano formatosi a Napoli nel 93 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Album pubblicati 9, genere pop. Alle 20, Audio 2. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Anni 90, anni 90, usciva questo grande successo del duo svedese dei Roxette, pubblicato il 1 febbraio del 99 come primo estratto dal sesto album in studio Heaven's Night Day, Roxette con I Should Could Fly.

Il grande sound, quello di Vasco Rossi, Cosa c'è? Brano del 1985, tratto da Long Plane, Cosa succede in città? È uno dei brani storici più amati dai fan, caratterizzato da uno stile pop rock energico e da un testo che riflette sul superamento dei momenti difficili della vita. Mitico Vasco Rossi, Cosa c'è? Amici, abbiamo concluso, io vi saluto con The Alan Parsons Project, ciao a tutti, ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, con Flashback Music Memories, ciao a tutti!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
5: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
6: Sì,
7: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
8: Ah, scusa, Dora, è che stavo dormendo. Mi sentii addormentata.
7: Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio.
7: Che poi il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
8: sì.
7: Il pranzo...
8: Sì. Come... Arriva il sueño.
7: Esatto.
8: Llega ese sueño tan rico. Que sean, así sean 10 minutos, 15, no sé, 20.
7: 10 minuti non bastano. A me 10 minuti non bastano. Ne vorrei almeno 25-35.
8: No, però... Buonanotte.
7: Però è vero, è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario, cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti sì, fanno, che molti sì. fanno.
8: Anche per... molti facciamo.
7: Anche noi, certo.
8: Includiasi.
7: Sono incluso in questa
8: esatto,
7: cosa. Sì,
8: esattamente.
7: Sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene. Oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro. E poi arriva la domenica e la domenica invece di rimanere a letto
8: sì.
7: Riposando, dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no, domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
8: Sì, è stata una ora prima, un pochito prima, antes. No, è orribile perché tú estás con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8. No, por ahí, tipo antes de las 5, 5 de la mañana, tú ya estás.
7: Sí, ma poi il bello è che sei anche sveglio. Cioè, non sì. è che ti svegli mai sonno, no? Sei proprio pimpante, allegro, sì.
8: Sì. No es igual que un día entre semana que tú dices, oh, yo voy a sonar la alarma, abrazas tu cojín y sigues durmiendo y suena la alarma y uno ya medio adormentado.
7: Exacto.
8: Eso no. es lo más bruto.
7: Qué bruto. Fateci no. sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna il libro grazie alla biblioteca di Marrubio con le, diciamo, i consigli per la lettura. E poi c'è il Talent On Air, che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E poi c'è lo spazio che è curato da Dora, che è il Caffè 90, che ritroveremo tra pochissimo.
8: E detto tutto questo, adesso inizia
7: a tutta musica.
6: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: E questo era il Caffè 90 curato da Dora. Io ne approfitto adesso che sono vicino al microfono, con i microfoni aperti, per salutare a Roberto della pizzeria Sbobbi di Terralba. Grazie, buonissime le pizze, complimenti. E poi volevo salutare il nostro carissimo amico Antonio, che ci porta sempre in viaggio quando può. Grazie Antonio, un abbraccio fortissimo.
1: Y hemos escuchado en el Café 90 de hoy a Stefano Secchi con I Say Yeah y con Doble D con Fall Love. Y Café 90 torna la próxima semana.

0: nuestras sillas. Esta bellísima canción, clásico, ¿no?
1: ¿Cómo es que de tu prima estamos tarareando?
0: Perfecto.
1: Ah, ok.
0: Perfecto. Tarareando.
1: Porque fue tarara, tarara, tarara, tarareando. Sí. Okay. Estábamos tarareando la música de Mauro Picotto, Cómodo, que era la Lucertola grande, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Lucertolone di Mauro Picotto. Adesso siamo entrati nella parte che è praticamente lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a questo programma grazie alla mail a dimenchiocciolamail.com e per partecipare al Talent On Air e vincere una intervista radiofonica. L'artista di questa settimana, lui è Fisio e ci fa ascoltare Talassofobia.

Non dormi, hai paura dell'incubo, allora non trovi la cura con l'ansia che sale. Non ti lascia andare tenaglia del male, l'angoscia del mare, l'abisso animale. Lo vedi, lo senti, vorresti gridare, ma non ci riesci. Non sai chi chiamare.

0: Ormai quella parola era diventata la mia scusa. L'ipocrisia di rifiutare lo stesso aiuto che recriminavo di non ricevere. In fondo, bastava svegliarsi e smetterla di aver paura del cambiamento. Perché sì, il mare ti cambia per sempre.
1: Un tema particolare questo di talassofobia, grazie a Fisio che ci ha mandato il suo brano qui a dimmi@mail.com e partecipa anche lui al Talent On Air con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

Rubio, anche questa settimana c'è Segnalibro, dove vi consigliamo i libri da leggere anche per l'estate. Sì, il primo libro che vi presentiamo si intitola Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Racconta la storia di Chiara, una donna vicina ai 60 anni che è rimasta solo per qualche giorno nella sua casa in collina. Decide di scrivere tre lettere, una alla figlia adottiva Alicia, una alla figlia Ginevra e una al marito Davide. Attraverso queste lettere ripercorre la propria vita, amori, dolori, crisi, rimpianti e momenti di rinascita. Il romanzo affronta temi delicati che permettono al lettore di immergersi nei panni dei protagonisti della storia. Il secondo libro si intitola Cesare, la conquista dell'eternità. Nuovo libro del famosissimo divulgatore scientifico Alberto Angela, che ci trasmette e ci trascina nella storia di Cesare, facendoci vivere un'avventura attraverso la sua ascesa, le sue battaglie, le conquiste. Le pagine seguono un ritmo intenso e arricchiscono il lettore di scoperte, riflessioni e curiosità sul mondo romano. Un'opera imperdibile per gli amanti della storia. Il terzo libro si intitola Questa neve. Nel gennaio del 1985 il Veneto è sepolto dalla nevicata del secolo. Tre fratellastri, Marcella, Antonio e Tuco De Santo, tentano di tirare avanti tra lavoretti puliti e colpi sporchi. La tempesta perfetta offre loro due occasioni d'oro. E Marcella è il motore della banda, impulsiva, magnetica, determinata a farsi notare da Albert Spaggiari, il leggendario rapinatore di Nizza, che lei sospetta essere suo padre. Ma sotto la neve covano segreti di famiglia che nessuno vuole affrontare. È un romanzo intenso e ricco di colpi di scena. E Segnalibro torna tra poco.

0: Y entramos a la novedad editorial. El primo libro Wendigo. Cosa succede quando il luogo scelto per ricominciare diventa il tuo peggior incubo? Scott Gardner è un uomo a un bivio. Il suo matrimonio con Clarie è in crisi e il rapporto con il figlio Howey sembra ormai irrecuperabile. L'offerta di un incarico come veterinario in una remota riserva naturale al confine con il Canada apre come la ultima ancora di salvezza. Un oasi di pace dove ricostruire i pezzi di sua vita, ma il silenzio dei boschi innevati è ingannevole mentre l'inverno stringe la sua morsa gelida. Scott si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza contro una creatura leggendaria guidata da una fame insaziabile. Tra segreti occulti e inseguimenti nella neve, Scott dovrà affrontare un orrore che non dimentica e che non concede tregua. Riuscirà a proteggere la sua famiglia da una minaccia? Il secondo libro, Le anni in bianco e nero, di Francesca Giannone, racconta la storia di quattro sorelle che vivono nel Salento del anni 60. In una famiglia tradizionale con il padre che impone alla figlia un certo stile di vita, le ragazze però sognano una vita diversa e cercano in vari modi di inseguire il loro sogno per conquistare l'indipendenza. Mentre in Italia crescono le lotte studentesche, il femminismo e i desideri di cambiamento, le quattro donne sono protagoniste dei cambiamenti che attraversano in l'Italia, un romanzo forte e ricco di insegnamenti. Il terzo libro, Jumpers, un salto tra gli animali, e se un giorno scoprisse di poter parlare con gli animali e capire cosa dicono? La storia del nuovissimo film di Disney Pictures, Jumpers, la giovane Mabel, che è una vera amante degli animali, coglie a volo questa opportunità e scopre misteri che vanno oltre ogni sua immaginazione. Un libro che i più piccoli amano. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Mercoledì 3 di giugno vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 4:15 per un nuovo incontro di libro-terapia in compagnia della dottoressa psicologa Giuliana Manis. Presto novità sull'attività del mese di giugno. Grazie per la collaborazione.
1: Grazie a te Luca per essere sempre disponibile e grazie perché ci dai anche dei consigli per la lettura. E Segnalibro torna la prossima settimana.

Y entriamo a nostra bellissima sezione della richiesta musicale. Oggi con la de Gianluca che vuole ascoltare Te avviso, te annuncio de Shakira.

Questa è la Shakira, richiesta da Gianluca. Ti ringraziamo Gianluca per averci mandato questa canzone, che è bellissima da ascoltare, grazie mille. Continuate sempre a mandare le vostre richieste anche per la prossima settimana al 371 46 34 294. E adesso passiamo alla prossima richiesta, che ce l'ha richiesta Giusy e voleva ascoltare Stella Stellina di Alma Meta.

0: Alma Meta, Stella Stellina in versione remix, questa volta l'abbiamo messa per Giusy che ce l'ha richiesta. Grazie Giusy per la tua richiesta al 371 46 34 294. E adesso, prima di salutarvi, aspetta, prima vi salutiamo, perché dopo c'è la musica e un'altra richiesta musicale. E quindi io prima vi voglio ricordare di
1: seguire la pagina di Facebook e Instagram di Dimensione Dance y siempre dejar sus mensajitos al 371-46-34294, 371-46-34294.
0: E il canale nuovo di YouTube, anche seguiteci anche da lì, come A Tutta Musica, così potete anche riascoltare la replica se non vi siete non avete fatto in tempo a ascoltare la diretta. E adesso, prima di salutarvi, ringraziamo a tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato, ringraziamo la biblioteca di Marubiu e tutti i vostri messaggi, grazie ancora, e alcuni li leggeremo anche la prossima settimana, perché sono veramente tanti, anche di complimenti. E niente, adesso c'è la prossima richiesta.
1: Che la prossima richiesta è di Roberto, che scrive: ciao, vorrei ascoltare un pezzo di Gabry Ponte, grazie.
0: E noi in chiusura a te Roberto te lo mettiamo veramente con gusto, con molto piacere, una delle ultime canzoni di Gabry Ponte per te. E noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao. Ciao. And I can't get it out of my head now. Oh God, I'm hooked on the bass line.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Play Music Like.
1: Bentornati a Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Il programma che accende le emozioni, racconta storie attraverso le note e vi accompagna in un viaggio tra brani capaci di sorprendere fin dal primo ascolto. Qui la musica non segue percorsi scontati, attraversa generi, emozioni e atmosfere diverse. Mettetevi comodi, lasciate fuori la routine e preparatevi a farvi trasportare dalla colonna sonora di questa puntata. La musica è pronta, le emozioni anche. Play Music Like inizia ora!

0: Ci sono giorni che scorrono veloci e altri che sembrano fermare il tempo. Giorni in cui basta un raggio di sole, una carezza del vento o uno sguardo sincero per ricordarci quanto sia bella la semplicità delle emozioni autentiche. Tra sonorità pop rock, un viaggio delicato e intenso che profuma di rinascita, proprio come quelle domeniche che sembrano promettere un nuovo inizio. Lasciatevi trasportare, lui è Matisse con È Domenica.
1: Tu, sulle labbra il tuo sapore, che non si è

0: Nika.
1: Provate a chiudere gli occhi per un istante. Immaginate il tramonto sul mare, il suono lontano delle onde, una strada da percorrere senza fretta e quella sensazione unica che solo l'estate sa regalare. Ma ci sono emozioni che non finiscono con la stagione, restano dentro di noi, diventano ricordi, immagini, colonne sonore della nostra vita. Tra ritmi moderni, melodie avvolgenti e sonorità dal respiro internazionale che ci invitano a trasmettere quella sensazione di libertà che vorremmo non finisse mai. Alzate il volume, sta arrivando Mr. Pretty con Endless.

E questa settimana torniamo alla classifica Air One Airplay, che vede al primo posto Saif con Buona Domenica. Buon ascolto!

sì, amici cari, ci sono canzoni che attraversano il tempo senza perdere un grammo della loro forza. Brani che hanno scritto la storia della musica e che parlano a generazioni diverse con la stessa energia di sempre. Oggi quella storia torna a vivere in una nuova veste. Uniplux, insieme al leggendario chitarrista britannico Dave Sumner e a Anarchy Brain, rilegge uno dei classici più sorprendenti dei Led Zeppelin, Dear Maker, un viaggio tra rock, reggae e sonorità senza tempo, dove il fascino degli anni 70 incontra una sensibilità contemporanea. Preparatevi a lasciarvi travolgere da un sound che profuma di libertà. Alzate il volume, per voi Uniplux, Dave Sumner, Anarchy Brain con Dear Maker a Play Music Live.

0: Play Music Like.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Mi raccomando, continuate a seguire la vostra colonna sonora preferita, a scoprire nuovi artisti e a lasciarvi conquistare da quelle melodie che arrivano quando meno ve lo aspettate. Da Play Music Like è tutto. Grazie per l'ascolto, un caloroso saluto e alla prossima puntata! E per voi tanta, tanta.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Voglia di un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex. Il web party più bello di sempre, live, il sabato alle ore 18, in compagnia di Alex DJ G e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina, premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex, l'aperitivo con qualcosa in più.

0: ragazzi, su questo suono ipnotico della grandissima Charlotte DeWitt parte una nuova puntata, un nuovo viaggio dell'Ape con Alex. Oggi siamo in compagnia, come vedete in telecamera, Angelo con sua figlia è venuto a trovarci. Ciao Angelo, ciao Gaia.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuti, benvenuti in questa puntata. Partiamo subito perché abbiamo tanta musica da ascoltare e tra pochissimo vi faccio anche qualche domanda. Hai fatto una playlist fantastica da viaggio. Io sfumerei questa bellissima What's the Past e andrei a disturbare la prima traccia di oggi, che è Reorder Gasoline Extended Mix, per dare il via a questo super Ape con Alex Techno Trance Psy Mix.

ragazzi, un salutone a Radio Studio Web Torino che ci ascolta in diretta. Un saluto anche a Radio Studio Potenza. Tra pochissimo vi do anche le news per poterci ascoltare. Insomma, è iniziato un viaggio veramente fantastico. Angelo è da questa mattina che è qui con me. Abbiamo passato un bellissimo pomeriggio e non vedevamo l'ora di condividere questa musica insieme a voi. Un salutone anche a tutte le persone che stanno scrivendo sul portale Mixcloud, che ci stanno anche vedendo. Angelo mi darà una mano a salutare tutti, perché io purtroppo ho tante cose da fare quando c'è l'ospite e faccio un po' fatica. Intanto continuiamo ancora ad ascoltare questa bellissima Gasoline e poi vi faccio entrare la Unity firmata Cloud 7.

ricordo anche i nostri iconici tre aperitivi per puntata, tra pochissimo 18:20, se riesco a ricordarmelo, faremo il primo brindisi. Intanto in arrivo Unity Cloud 7.

0: Angelo, quanto è importante la trance nella tua vita?
1: Diciamo tantissimo. Diciamo che è un modo per un attimino evadere da quelle che sono, insomma,
0: la solita routine, sì, diciamo,
1: la solita
0: lavorativa
1: quotidiana, ecco.
0: Il miglior, diciamo, la musica è il miglior mezzo di evasione possibile. Sì. Con la trance, con la psytrance, insomma, siamo in buone mani.
1: Sì.
0: Quanto ci hai messo a preparare questa playlist?
1: Ma ci ho messo un bel po', perché la prima c'era qualcosa che non mi piaceva,
0: non quadrava,
1: cioè, non quadrava. Quindi dopo averla riascoltata ho deciso di stravolgerla
0: tutto,
1: sì. Sì. Rischiando di prendere anche dei nomi, però fortunatamente non è andata così.
0: Nessun nome. Continuiamo con questo bellissimo viaggio, dai.

un'altra super bomba, ragazzi, Return to OZ di Monolink. Cerchiamo anche quando possibile di mixarle, mentre parliamo, mentre chiacchieriamo, mentre scriviamo,

attraverso questo spazio sonoro di pausa, di cassa. Vi informo che Radio Studio Potenza è ascoltabile sulle frequenze modulate di 87.6, 96 e 100, 106.8 nelle zone di Potenza e provincia. Copertura DAB su tutta la Basilicata, Salerno e provincia. TV digitale terrestre, ragazzi, 235 per quel che riguarda lo sport, 244 per tutto il resto. Sede di Potenza www.radiostudioweb.it, sede di Torino www.radiostudioweb.com. Se volete scriverci in diretta proprio nella sede di Torino, 389-431-3287. E colgo l'occasione per salutare anche Claudio e Lamberto che ci stanno ascoltando in quei di Torino.

pochissimi saluti, se volete mi potete scrivere tramite il numero della radio di Torino, di Radio Studio Web Torino, oppure scrivermi proprio sul mio WhatsApp privato 338 126 6434, o se mi state ascoltando e vedendo sul canale Mixcloud potete scrivere nella meravigliosa chat, e ho già veramente tanta gente da salutare.

Allora adesso andiamo a disturbare un grande artista di techno trance, psy trance, ovvero Omnia. Top synth avvolgenti e una linea melodica che cresce lentamente fino ad arrivare all'interno del nostro cervello. In arrivo Lost in the Sound.

Allora cresciamo di BPM, perché dobbiamo arrivare, pensate, quasi a 150. Abbiamo un crescendo musicale incredibile. Angelo oggi ci fa davvero volare in alto.

Allora, tra pochissimo davvero inizia a salutare, lascio accomodare tutti, i divani sono grandi, abbiamo tanta voglia di ascoltare musica. Questo è il penultimo appuntamento di questa stagione che è stata a dir poco fantastica. Intanto, invece di parlare, vi presento Will Sparks.

0: Allora, primi saluti arrivano e vanno a Marco di Orbassano, a Barbara da Pistoia, a Claudia da Roma e a Mimmo da Bari. Abbiamo toccato un po' dei bellissimi satelliti italiani e adesso inizio anche dalla mia bellissima chat, salutando anche il nostro Super Jürgen che si è collegato come sempre per ascoltare il nostro suono, la nostra onda sonora, quella della Pe con Alex. Quest'oggi live in studio anche il protagonista Angelo con sua figlia Gaia, qui alla Pe con Alex, inside, in studio. Angelo, abbiamo dei ragazzi da salutare dalle tue parti?
1: Oddio.
0: La vogliamo salutare la moglie che non c'è oggi?
1: Va bene, volevo salutare mia moglie che è lì che guarda e si rosica un po' le manine, però va bene, dai.
0: Vabbè, lei è già venuta, ma qua non facevamo dirette.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, dai, vabbè, dai, la prossima modo, volta dai. Ci sarà anche lei, con la, magari con la sua playlist. Sì, no. Magari no.
1: No, magari, vabbè, la preparo io, dai.
0: Ok.
1: E poi okay. Diciamo che l'ha fatta lei, dai.
0: Ok.

Un salutone al nostro Gianni D, il nostro super Gianni D che ci ascolta da In Quei di Milano. Ciao carissimo, buona musica, buon sound. Quest'oggi si picchia di brutto qui, picchiamo veramente di brutto. Electronic Malfunction in versione Extended Mix, Tond TB LLAAT.

c'è già il mio bel vinilone, lo potete vedere voi di Mixcloud, un disco storia proveniente dal passato. La grande Mystic Force chiuderà questa bellissima live di Angelo con la musica di Angelo qui alla Pecon Alex.

salutone alla nostra Giusy che ci ascolta da Roma, la promoter, quella che mi fa tutte le pubblicità possibili e immaginabili sui social, Instagram, Facebook, TikTok. Ciao Giusy, tra pochissimo facciamo anche un po' di auguri, ve lo prometto, eh. Mi sono fatto anche il foglietto, guardate. Guardate, sono vecchio, mi sono fatto il foglietto. Un salutone anche a una parte dei Mutanderos che si trova, pensate, al circuito del Mugello. Un salutone a Mauro e Silvia che stanno sì guardando le moto, ma stanno ascoltando anche Alex e il suo aperitivo. Ciao.

Unique malfunction. Shut down. Adesso vi lascio guardare un po' i miei begli ospiti. Telecamera puntata su di loro, sorriso, smile. Ok, perfetto. Allora, un augurio di buon compleanno alla voce dei Blast, una grande voce italiana della dance e non solo. Vito De Canzio, compleanno strepitoso. Ciao amico mio, auguroni di cuore. Un augurio anche speciale a Gabriella da Roma. Auguroni anche a Gabriele, il marito di Alessia, un saluto anche ad Alessia, e a Fabrizio, il papà di Alessandra. Poi abbiamo un bellissimo anniversario, ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso dobbiamo dare spazio alla cassa. Alla cassa che ha selezionato il nostro Super Angelo.

prima di passare alla prossima traccia dobbiamo alzare il bicchiere per la prima volta. Mi sono dimenticato, sono in ritardo di ben 7 minuti. Quindi ragazzi, bicchiere in mano. Lo alziamo come sempre la prima volta per Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino che ci ascolta in diretta, e a tutti gli ascoltatori di Mixcloud e i seguaci di Pam Pam The Volume. Cim, alla musica, a voi! E adesso possiamo cambiare traccia, arriva il maestro della trance, colui che qualsiasi cosa tocca lo trasforma in oro, arriva il grandissimo Giuseppe Ottaviani sul deck 2 della mia console Pioneer.

Un ciao gigantesco a tutta la bellissima Calabria, un ciao alla nostra Antonellina, sempre puntuale, sempre col tasto on, sempre coi V-meter che vanno a stuzzicare il rosso, sempre col volume a tavoletta. Si cambia ragazzi, arriva Stay, il bellissimo brano di Paul Van Dyck.

0: Allora Angelo, ti devo leggere un messaggio di un professionista, perché Gianni D è un professionista, un grandissimo collezionista di vinili. Non ti dico quanti ne ha perché mi vergogno, per quanti ne ho io. Quindi ne ha davvero tanti. Pensa a un numero grande, ne ha davvero tanti. E mi scrive: purtroppo quando si fa una playlist è sempre difficile collocare i pezzi giusti, si cambia di continuo, ma qualsiasi cosa sia la scelta è sempre un bellissimo viaggio. Dai primi pezzi sto già volando, complimenti. Quindi questo è un grazie, grazie anche alla tua caparbietà di portare questi pezzi fantastici in trasmissione, quindi complimenti e di nuovo un ciao al grande Gianni D. Allora, com'è andato il viaggio a venire a trovare Alex?
1: Ma è andato abbastanza bene.
0: Sei andato sciolto?
1: Sì, sì.
0: Sei per la prima volta dopo tanti anni che ascolti il mio programma in diretta insieme a me.
1: Sì.
0: Emozioni, sensazioni?
1: Tante, come la prima volta sono venuto in studio a trovarti e adesso vabbè, emozioni all'ennesima potenza, poi vabbè.
0: Sei il protagonista oggi.
1: Sì.
0: Ti sei portato pure la figlia come testimonia.
1: Sì, come testimonia.
0: Ti piace Gaia questa musica?
2: Sì.
0: Ti piace? Non dire di no che poi papà ti lascia qua. Dai, va. Continuiamo perché il viaggio è ancora lungo e Paul Van Dyck deve ancora farci vibrare le finestre di casa. Torna alla cassa.

Diamo anche i saluti a Marzia Bartolini, che da un po' di tempo anche lei è sempre puntualissima, presente nella mia bellissima chat di Mixcloud. Ciao Marzia, buona musica, buona techno trance, buona psy trance. Ragazzi, sta arrivando una traccia che io adoro particolarmente. Lui è Dr. Dritti e Simon Leon, 135 BPM per la bellissima Remember. State con me, aggrappatevi ai tavoli.

oggi è una giornata da Toto vicino, ragazzi. Se avete il vicino che vi bussa, avete vinto, avete preso il codino della giostra della Peconale. Se il vicino vi bussa alla porta, voi dovete alzare ancora di più il volume. Eh sì, ne abbiamo ancora per un po', quindi fatelo entrare a casa vostra, dategli anche un aperitivo a lui, aumenta la famiglia, stiamo tutti bene perché il sound qua sta veramente per decollare, tenetevi forte. Quattro minuti al secondo chin, se mi ricordo di farlo.

0: molto sia la musica.
1: La musica, oggi è una giornata un po' particolare.
0: Anche perché questa volta l'ho studiato un po' più aggressiva.
1: Più aggressiva del suono. Sì, oggi diciamo che il suono accompagna un po' i nostri gusti e quindi siamo un po' più carichi del dovuto.
0: Sì, okay. Osiamo.
1: Osiamo un po' di più oggi, dai. Is how you made them feel.

Angelo, Jürgen è partito con i suoi cuori e le sue fiamme, perché questo è il sound di Jürgen, ricordatelo. Lui è un maestro in questo tipo di suono.

ed è arrivato anche il Frino e l'ho invitato apposta perché questo mio grande amico ama questo sound qui, quindi gli ho detto: Frino, devi esserci in questa super live firmata Angelo. Ed eccolo qua, Frino 82 is inside, è uno della tua leva tra l'altro, tutti 1982. Ciao ragazzi, ciao Frino, ciao la tua compagna, ciao a tutti di nuovo. Continuo anche a salutare, è arrivata anche la nostra Pupi Dani. Io ho 37 messaggi ancora da leggere, ti chiedo scusa, vado un po' piano, però c'ho tante cose da guardare oggi. Diamo il benvenuto anche a Richard Durand in questa bellissima playlist con Avalanche in versione Extended Mixer.

Allora ragazzi, questo secondo brindisi lo voglio fare ad Orlando Johnson, il grande Orlando Johnson, insieme alla sua compagna Luigina. Questo è un brindisi che Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, dedica al loro 27° anniversario di matrimonio. Una data importantissima, un bellissimo viaggio insieme. Complimenti a tutti e due. Grazie Orlando per la bella musica che ci hai regalato e che continui a regalarci. Un augurio di cuore da parte di Angelo, di Gaia, da tutti noi, a te, a voi anzi.

0: è questa, Carbon Paper. Siamo di nuovo a casa di Giuseppe Ottaviani qua. Quanto ti piace Giuseppe Ottaviani?
1: Tanto.
0: Tanto tantissimo.
1: Tantissimo.
0: Ragazzi, un'eccellenza italiana, lo dobbiamo dire.
1: Sì, un grande artista.
0: Sia per quello che fa lui di suo, sia per quello che tocca, fatto dagli altri, insomma. Sì.

0: scrivono che potete ballare se volete lanciarvi in un ballo estremo, ecco, ragazzi, qui all'Ape con Alex potete anche farlo, eh. Potete anche non farlo, insomma.
1: Forse meglio di no.

0: Allora Angelo, quando nasce la tua passione per questo sound qua? Hai sempre ascoltato musica non commerciale o hai incominciato ad ascoltarla nel tempo?
1: No, allora io avevo abbandonato il discorso della commerciale già dall'età di 13 anni. Mi ero spostato più sul discorso techno e niente, poi a distanza dopo il matrimonio e poi dopo essere ho ripreso di nuovo, ecco, la voglia di ascoltare la musica e mi sono un po' spostato sulla trance e sulla psichedrance e comunque sempre comunque un po' di ascolto sulla techno è rimasto, però magari su una techno un po' più melodica.
0: Quanto hai bisogno di musica durante il giorno?
1: Ma diciamo che passo buona parte della serata, cioè, perché durante il giorno comunque sei sempre impegnato e la sera è il momento in cui magari riesci un attimo a staccarti da qualsiasi cosa e a goderti praticamente tutte le tracce che ascolti.
0: Le atmosfere, le sensazioni che trasmette questo genere di musica. Sono assolutamente d'accordo con lui. È musica da ascoltare rilassati, anche se il ritmo, diciamo, proprio non lo richiede tutto questo relax.
1: Sì,
0: però insomma è una musica da viaggio che va apprezzata così, diciamo, interpretata con la propria mente.
1: Sì.
0: Ognuno fa i propri viaggi, giusto?
1: Sì.
0: E sono cavoli suoi.
1: Dipende anche poi dagli stati d'animo.
0: Certo, assolutamente. Altra meraviglia remixata dal grande Ottaviani. In arrivo Echo Hardwell.

Salutiamo la bellissima spiaggia di Anzio che sta ascoltando il nostro aperitivo, sta ascoltando la musica del nostro Angelo, sta volando con la Psytrance Techno selezionata proprio da te. Quindi un ciaone a tutta la riviera di Anzio, ciao ragazzi, good vibes, good music.

Allora, si sta per concludere una stagione fantastica di Ape con Alex e una stagione fantastica altrettanto per Music Factor. Abbiamo ancora due date, abbiamo un Music Factor speciale FBI Project, una band che negli anni, alla fine degli anni 80, ha portato il suo timbro house nelle nostre classifiche, quindi una puntata tutta dedicata con Marco Fratti in trasmissione insieme a me. E poi abbiamo l'ultimo Ape con Alex con la direzione musicale del sottoscritto, quindi di Alex DJG. Parto sempre nella stagione con la mia playlist, poi lascio spazio alle vostre per poi concludere di nuovo con, diciamo, il mio listato. Quindi state con me. Vi ricordo anche che se volete, anzi dovete, mandare le foto sul portale di Ape con Alex di Instagram. Cercate la pagina Ape con Alex, iniziate a seguirla, seguite anche la mia pagina alexdgg.official, mandatele dove volete, mandate le vostre foto dei vostri aperitivi, saranno pubblicate sulla pagina ufficiale.

0: come si dice, Angelo? Giù di cassa, la cassa dritta della techno, eh.
1: Sì, sì.
0: Hai capito? Ci cioè, vuole. Queste sono le vibrazioni positive della
1: sì.
0: techno.
1: Sì.
0: Che qualcuno interpreta come casino, in realtà questo non è un casino, è solo difficile da incamerare questo
1: no,
0: suono.
1: Dipende da che punto
0: è un po'
1: vista.
0: Come l'heavy metal, un po' come sti generi sì. estremi del rock. Sì.

Ragazzi, il livello di godimento di Jürgen è salito a più 100. Sta usando anche la riserva. Mi scrive: pazzesco, la playlist è fantastica. Che sì, diciamo a Jürgen? Che gli diciamo? Vieni anche tu alla Pecon Alex, sì. Porta la tua musica.

avvicina sempre di più il suono analogico di quest'oggi. Coroniamo, concludiamo questo super aperitivo in viaggio Techno Trance con un disco che ha fatto veramente, veramente la storia. La grandissima Mystic Force qui sul piatto di sinistra della mia console, ancora è spento il motore, ma tra pochissimo gli appoggiamo la puntina sopra. Quando siamo pronti lanciamo il disco e invitiamo i ragazzi che sono in postazione ospiti a venire dietro la console per goderci questo spettacolo. Ma tra pochissimo manca ancora un brindisi, manca ancora 3-4 tracce firmate Angelo.

0: nostro Lamberto di Radio Studio Web Torino mi sta scrivendo: ehi Alex, mandami la playlist, perché anche se sono vintage mi piace questo genere di musica. In effetti a volte basta proporre questa musica, perché essendo una musica non commerciale magari non si ascolta da nessuna parte. Angelo, te la devi andare un po' a cercare, vero?
1: Il problema c'è dietro una grossa ricerca, perché comunque bisogna andare a cercare molto questa tipologia di musica.
0: Sì, per non risultare troppo uguali.
1: Sì,
0: ecco.
1: Per non risultare troppo uguali, perché spesso magari si rischia di trovare delle tracce che bene o male sono sempre uguali.
0: Sì, sì, sì, sì. Grazie anche all'intelligenza artificiale.
1: Sì, e poi ormai arrivi al punto che dopo averle sentite un paio di volte riesci a distinguere già in pochi frammenti di secondo qual è la traccia che può andarti bene e che no. Cioè, sì, mi bastano pochi secondi.
0: Pochi secondi per capire se è un prodotto artificiale o uno naturale.
1: Un inizio e una fine per decidere se va bene o no. Cioè,
0: sì. Ti sei fatto capire molto bene, insomma. Le tracce fatte dall'essere umano hanno un'anima, e quelle fatte dall'intelligenza artificiale no.
1: Sì.
0: Quindi comunque Lamberto, stai tranquillo, ti farò avere questa bellissima playlist.

allora un tocco di Avao con la bellissima Text Me. Avao 2025 Remix, Extended Remix, qui alla Pecon Alex. Sta arrivando nei vostri diffusori.

Altro promemoria che mi ricorda la nostra Giusy è che se volete partecipare attivamente, come ha fatto Angelo e la figlia Gaia oggi qui alla Pecon Alex, potete mandarmi in formato testo la vostra bellissima playlist, 22 brani, molto semplice, me li scrivete, me li mandate sui canali social, io organizzo il tutto e vi comunico nel minor tempo possibile la data di avvenuta live. Quindi se avete piacere, a Pecon Alex tornerà poi ad ottobre, quindi avete tutta l'estate di tempo per costruirvi la vostra playlist, sarete protagonisti con me nello show del sabato pomeriggio.

Adesso voglio farvi ascoltare una canzone che secondo me non merita tanto mixarla quanto ascoltarla dall'inizio. È una traccia di Neelix e Omiki. Si chiama Cherokee. E a mio avviso va ascoltata in questa maniera qui. Alcune tracce si devono ascoltare dall'inizio perché hanno questa atmosfera che ti porta verso la cassa techno. E questo è un disco che secondo me va, esatto, va portato, diciamo, in salita fino al battito dei suoi 140 BPM.

0: ho i monitor che mi stanno schiacciando. L'unico neurone impazzito che in questo momento sta girando nel mio cervello, ragazzi, lo sta comprimendo come un pallone bucato, come il Super Tele. Te lo ricordi, Angelo? Super
1: sì,
0: Tele?
1: Sì, sì, mi ricordo.
0: Esatto, che lo lasciavi al sole e diventava una banana. Sì. Ecco. Il mio neurone è una banana. Sì.

0: Voglio ascoltare tutta la playlist di Angelo. In arrivo Kalki Aura Interium Remix. È già il nome del remix, ragazzi, la dice tutta, no? Sì. Interium.
1: Sì, sì.

ragazzi, abbiamo il terzo brindisi, terzo e ultimo brindisi della puntata in compagnia della musica di Angelo. Ragazzi, bicchiere su. Questo è un brindisi che faccio alla bella musica, a tutte le persone che amano ascoltare la bella musica, a tutte le persone che non si accontentano soprattutto. Viva la musica di livello!

altro nome importantissimo del mondo techno, Enrico San Giuliano, nella selezione di Angelo, The Techno Code, Avalon e Tristan Remix. Facciamo entrare piano piano, eh.

dopo questa esplosione di synth arriva. Carica come un boiler, come dico io. Magnetic and creative.

0: al nostro amico Frino manca un po' la voce questa, senti Magia, magia,
1: portami via,
0: fammi volare sopra le nuvole.

Allora ragazzi, in arrivo I Am, stiamo arrivando alla fine, carichi come dei boiler, noi di Radio Studio Web Torino, di Radio Studio Potenza e del popolo di Mixcloud, di Pam Pam The Value, siamo col gas, come dice Guido Meda, gas a martello, ok? Lo sapranno anche Silvia e Mauro che sono lì al Mugello, quindi insomma,

acceleriamo, saliamo, saliamo di livello, dobbiamo salire. L'ultimo brano, Brazilian Pulse, è da paura.

salutone ragazzi al capitano della cassa siciliana, perché Angelo è siciliano d'origine. Salutiamo Fabio Delta DJ, il capo dei cubi della Peconalex, per chi non lo conoscesse. Allora io invito Angelo e sua figlia Gaia a venire qui con me davanti alla telecamera. Tra pochissimo la spostiamo. Per il momento diamo ancora spazio al disco. Venite pure qua ragazzi, perché dobbiamo goderci questo brano fantastico, un disco che ha disegnato le nostre, diciamo, le nostre serate, un disco che si è presentato nelle nostre case in una maniera fantastica, delicata, unica, e che ancora oggi lo riascoltiamo molto molto volentieri. La bellissima Mystic Force sta per arrivare qui per chiudere questo bellissimo appuntamento in compagnia di Angelo, di Gaia e di Alex.

Allora, Angelo, hai ancora il telefono per le mani? Prendi il telefono perché Gianni ti fa una domanda. Vorrei fare una domanda proprio ad Angelo. Cosa ne pensa della trance anni 90 e che voto da 1 a 10 il pezzo Something Outside World? Guarda, ti faccio rispondere nel minor tempo possibile, guarda. Grande Gianni. Intanto io devo abbassare questa bellissima Brazilian Pulse perché devo dare spazio al disco in vinile. Ragazzi, sta per arrivare un capolavoro direttamente dagli anni 90, la bellissima Mystic Force, per dire grazie ad Angelo, per dire grazie a tutti voi che siete stati con me in questo pomeriggio.

salutone su queste bellissime note alla grande Marilu, un saluto a tutta la bellissima Sicilia, la città di Marsala. Ciao carissima, benvenuta con

0: Allora, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio, una puntata strepitosa, non ne avevo dubbi, giornata strepitosa, perché sono con Angelo da questa mattina. Un grazie da parte mia, da parte sua, da parte della piccola Gaia, a tutte le persone che sono state con noi, che ci hanno ascoltato su Radio Studio Web Torino, su Radio Studio Potenza e i canali, diciamo, di Mixcloud, insomma, dove ci potevate anche vedere. Grazie di cuore a tutte le persone che sono rimaste in chat. Ora vi faccio salutare e ringraziare anche da Angelo.
1: Per avermi supportato con la mia playlist, che dire, un grazie di cuore a tutti e grazie per essere stati con noi. Ciao.
0: Ancora un minutino di Mixing Force, poi vi saluta anche Alex e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata, al prossimo sound. Prossimo sound che sarà diretto dal sottoscritto, quindi chissà dove andrò a parare, boh.

siamo arrivati alla fine, ragazzi. Vi do l'appuntamento all'ultima tappa dell'Ape con Alex fra 15 giorni circa. Intanto vi do come sempre la mia buona serata e mi raccomando, rimanete sempre in contatto con la bella musica. Un abbraccio a tutti quanti da Alex DJG.

0: un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex, il web party più bello di sempre, live il sabato alle ore 18 in compagnia di Alex DJG e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina, premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex, l'aperitivo con qualcosa in più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
5: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
6: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di musica e di chiacchiere. Bene, questa volta faremo tutto un percorso nel cuore del pop e del rock italiano, esplorando il sentimento dell'assenza e del desiderio attraverso due band che hanno segnato epoche diverse. Da un lato avremo l'eleganza intramontabile dei Pooh e dall'altro l'energia retro e graffiante delle Vibrazioni. Sapete che a noi di Musical Chatter piace spaziare fra generi, epoche e stili, e quindi abbiamo scelto di iniziare con un brano che è un vero gioiello, sia musicale sia di sensibilità. Mi manchi, dei Pooh, del 1999. E se si cerca la colonna sonora perfetta per quel vuoto che si ha nello stomaco quando qualcuno non c'è più, eccola, l'abbiamo trovata. Inclusa nell'album Un posto nel mondo, questa canzone non è semplicemente un lento, è una confessione a cuore aperto. La voce di Roby Facchinetti ci guida in un crescendo emotivo che esplode poi nel coro, tipico dello stile unico di questa band, dove ogni nota sembra però pesata e scelta per toccare le corde dell'anima. E come sempre, Musical Chatter, bisogna andare a cercare qualche curiosità, non ci basta solo ascoltare. Intanto bisogna sapere che Mi Manchi è stata la colonna sonora di un momento televisivo storico. I Pooh la scelsero per celebrare il loro ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 99, ma non per vincere, ma per festeggiare con il pubblico. E nonostante infatti non arrivò sul podio, divenne immediatamente uno dei pezzi più richiesti nei loro concerti, a dimostrazione che il cuore della gente batte ben oltre le classifiche. Poi c'è il tocco poetico di Valerio Negrini, il quinto Pooh. Si dice che il testo sia nato dall'osservazione di quei piccoli gesti quotidiani che poi diventano importantissimi quando manca la persona amata. Che so, preparare il caffè per due, quel silenzio della casa. È la magia dei Pooh, trasformare la semplicità in qualcosa di poetico e di epico. Lasciatemi aggiungere ancora una nota tecnica. Sicuramente i musicisti già lo sanno, ma lo dico per tutti, anche quelli che non masticano poi la grammatica musicale. L'arrangiamento orchestrale è di una raffinatezza incredibile. Gli archi non sono un semplice tappeto, ma dialogano con il pianoforte di Roby, creano un'atmosfera quasi cinematografica che avvolge noi che ascoltiamo in un abbraccio malinconico ma dolcissimo. Ci porta dentro la canzone, questa orchestra. E allora facciamoci portare dentro, facciamoci trasportare dai ricordi e dalla voce molto particolare dei Pooh. Mi manchi.

E amici di Musical Chatter erano i Pooh, con quell'armonia vocale che è proprio il loro marchio di fabbrica e anche un po' una caratteristica di un certo periodo musicale italiano. E si sente come le voci si intrecciano, è un esempio perfetto di cosa significa essere una band, ma mica di passaggio, una band con oltre 50 anni di attività insieme e di grande feeling. Siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter e cambio di atmosfera. Ci spostiamo nei primi anni 2000, ci aspettano le vibrazioni con la loro travolgente Vieni da me. Qui l'amore non è solo attesa, ma è un'invocazione rock, elettrica e impaziente. È il suono di Milano, Milano che è frenetica e incontra le influenze degli anni 70, dove la voce di Francesco Sarcina, un po' sporca e passionale, diventa il grido di chi non vuol più stare da solo. L'ispirazione del brano nasce proprio dalla voglia di riportare il vero suonare nelle radio. Infatti hanno usato strumenti analogici, amplificatori a valvole addirittura, e loro dicono anche tanta verità. Quel ritornello così immediato ha trasformato un gruppo di ragazzi che suonavano nei club in un fenomeno nazionale. E poi quelle riff di chitarra iniziale, ma lo sapete che è diventato uno dei più riconoscibili della musica italiana moderna? Spesso viene paragonato addirittura all'atmosfera dei Beatles o dei Rolling Stones, ma con quel sapore più beat italiano che ha reso Le Vibrazioni una band unica nel panorama del nuovo millennio. E non può mancare qualche dettaglio sul video musicale. Ambientato in un'atmosfera sospesa, quasi onirica, un po' a riflettere l'urgenza, così l'immediatezza del testo. Durante il periodo di massima rotazione del videoclip nelle TV musicali si diceva che fosse impossibile cambiare canale senza incrociare lo sguardo intenso di Sarcina mentre cantava Vieni da me. E infine una nota sul successo. Il brano rimase 6 mesi nelle zone altissime della classifica dei singoli più venduti in Italia e interpretò davvero l'esigenza di un'intera generazione che riscopriva il piacere del rock cantato in italiano e senza troppi fronzoli. Sei Pooh all'inizio di puntata ci hanno raccontato la poesia dell'assenza, le vibrazioni qui ora ci insegnano a chiamare a gran voce chi amiamo per far sparire questa solitudine. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e ora a tutto volume facciamoci travolgere dalle vibrazioni con Vieni da me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
6: Buona settimana a tutti, amici di Così e Cos'ha. Io sono Stella, la vostra amata Stella, e qui di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
7: Eccomi qui, buongiorno, ciao.
6: Ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
7: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
6: è solo una settimana.
7: E siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così e Cos'ha Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
6: Vai
7: con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non è così facile, però io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari uno durante le ferie...
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Le scuole stanno finendo, quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace tanto.
0: Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio.
1: È vero.
0: Con un'idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo.
1: Bella.
0: E noi la realizziamo per voi.
1: Io sono, ci sto.
0: Almeno,
1: è meno sbatta.
0: Fatevi
1: per
0: sentire.
1: È meno
0: allora.
1: Sbatta per noi, perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea. Poi ovviamente dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata, Alok Khalid, Dive Into Me.

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò sembra che facciamo le cose prima.
1: No, vabbè, ma...
0: E adesso spogliati, come sai fare tu, e non illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che... non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata mondiale del naturismo, che cade effettivamente il 5 giugno.
0: Che il naturismo non è quella roba che tutti mangiano naturale, Verdure, riso e tutta sta roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va,
0: o meglio, è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella
1: sì.
0: Del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma
1: no?
0: Sì, però sarebbe un attimo fuori legge, credo, perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo, sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati
0: i sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6 e ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente.
0: Quindi
1: sì, insomma,
0: non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti. No. E anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi. Cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista. Perché poi, secondo me, adesso magari qualche naturista l'ascolto poi ci potrà contattare. Secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo, secondo me, dalla meditazione, dallo yoga. No, non è proprio andare nudi
0: col
1: ciondolo di fuori.
0: No, secondo me, come dici tu,
1: cioè è tutto un contorno.
0: Poi tra l'altro ci sono anche delle regole da tenere.
1: Assolutamente sì.
0: Che sono per esempio il decoro, quindi ovviamente non fissare le persone e non scattare foto. Perché
1: però,
0: insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri bene.
1: Non è che la spiaggia
0: è per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono, tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista, se tu vai a fare le foto e i video, diventa spiaggia Pornhub. Non va bene.
0: Esatto.

0: Così cos'ha? Radio Show, ai microfoni ci siamo io, il medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma noi c'è presa così
0: di parlare del naturismo.
1: Allora,
0: perché, ragazzi, non è una roba
1: che fanno
0: in due. In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista. Ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, qualcosa.
0: Fatecelo sapere,
1: fateci sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: Esatto. E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista Italiana, che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa
1: certo.
0: filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete?
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io, dove sono?
1: Dici dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa pratica, questa filosofia di vita, che poi, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva andavano in giro già nudi a lei.
1: Certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capo Cotta,
1: che
0: è vicino a Ostia. Al Lido di Ostia ci sono.
1: Toscana, un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama La Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no? Perché
1: sì,
0: il Troncone.
1: Probabilmente
0: troncone,
1: sì, Troncone.
0: Quindi secondo me
1: potrebbe anche essere. Però credo che sia vietato anche quello nelle spiagge naturiste.
0: Sì, non si può,
1: bisogna tenerlo a bada.
0: E ce n'è anche una molto molto famosa, ma che è meno pubblicizzata, quindi è una spiaggia per naturisti meno, come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi difficile
1: non si vede
0: vederla,
1: dall'altra
0: eccetera,
1: e
0: dall'altra parte trovi queste compagnie di naturisti.
1: Infatti io mi ponevo proprio questo problema, cioè va bene che c'è una spiaggia per nudisti, ma se per esempio penso alle classiche spiagge della Romagna, come fai a isolare la spiaggia per i nudisti?
0: No, lì è proprio, c'è proprio una conformazione naturale delle dune che
1: dove comunque sono coperti dall'ambiente.
0: Assolutamente sì, allora io vi lancerei subito la CTA, la nostra call to action. Hai mai provato il naturismo? O se hai aneddoti curiosi e particolari, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Stai ascoltando Così e Cosa Radio Show.
1: Così e Cosa Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
0: Io ce l'ho.
1: Tra l'altro è simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
0: Ecco, vedi.
1: Molto molto simile. Vi aspettiamo fra pochissimo.
0: La nostra mail è diretta@cosiecosa.com.
4: Per il

0: Così è Cos'ha Radio Show. Siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi. Ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì.
0: Matteo,
1: ma
0: tu hai mai provato il naturismo?
1: Allora,
0: cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo. E è stata una cosa un po' così, no? Perché ero a Formentera e c'era una spiaggia completamente libera, no? Mi sono buttato giù e mi sono appisolato. A un certo punto sento, sai, il classico rumore dei racchettoni, tic tac tic tac tac. Apro gli occhi e davanti a me vedo il ciondolo. Possiamo definirlo così.
0: Il ciondolo. Ciondoliamo.
1: Poi mi giro dall'altra, ero un po' ancora, sai, in quel momento di trance tra il dormita e la sveglia. E quando sei sveglio, mi giro dall'altra parte, ho un altro ciondolo.
0: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come
1: esattamente. Allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente non c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche dei
0: vabbè, quindi,
1: insomma, il resto di tutta la mercanzia.
0: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
1: No, assolutamente, ho preso il mio straccio e
0: me ne sono andato.
1: Sì.
0: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo, prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante, poi liberatorio.
1: Attenzione,
0: io ero in Croazia.
1: Hai fatto del naturismo?
0: Io no, ma ero in Croazia.
1: Okay.
0: E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano piccoli,
1: sì,
0: perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.
1: Oh, ma che bello.
0: E poi a un certo punto mi sono guardata a destra, mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo in
1: una spiaggia sbagliata.
0: Solo che io c'ero lì anche con i bambini. Due ragazzini di 11 anni. Yeah!
1: Però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così, non è,
0: cioè, ma infatti loro erano,
1: no?
0: Ma loro infatti erano tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori?
1: È così.
0: Ma tu lo faresti?
1: No, assolutamente no.
0: Io non lo so, sinceramente.
1: No,
0: forse
1: no,
0: forse può essere
1: fare.
0: Di sì.
1: No, io no.
0: Dai, leggiamo un altro messaggio.
1: Giulia: mai provato, ma sono curiosa. Magari in un posto tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
0: Sì,
1: voi
0: è
1: donne,
0: vero.
1: Poteste,
0: è vero, hai ragione.
1: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
0: È vero.
1: Invece noi no.
0: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
1: no,
0: se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo
1: sì,
0: di
1: è vero.
0: Sotto.
1: Vabbè, gli dici: figa, sono un entry level.
0: Vabbè, dai, allora quando a luglio andrò in vacanza,
1: okay,
0: andrò in topless. Sei contento?
1: Magari anche
0: Balbetti.
1: No.
0: Elena: no, non fa per me, sono troppo timida.
1: Invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
0: Lì
1: è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo: mai, ma rispetto chi lo fa.
0: Aspetta, c'è Chiara.
1: Vai,
0: sì,
1: Chiara.
0: Alle terme naturiste, mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
1: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Jovanotti con L'estate addosso.

0: La vita l'è bella, con te e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show, e questo è il momento della vita l'è bella.
2: Oh, il nostro comedy, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: io direi
2: oggi?
1: Che iniziamo.
2: Vai, vai.
1: È interessante questa. Vai. L'uomo giusto.
2: Vai.
1: Se non lotta per te, è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti per te, è l'uomo giusto. Ma se lotta con furore
2: è l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley. No, woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso lo organizzo.
2: Questa è un po' bastarda, eh?
1: Ma la organizzo subito. Vai. Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio. Tieni più alla macchina che a me.
2: No, dai, amore, non piangere. Così mi macchi i sedili della Porsche.
1: Bastardo.
2: Direi che possiamo fermarci qua, no? Perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi allo spazio La Vita.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui.
2: Così è cos'ha Radio Show?
3: Eccoci, eccoci.
2: Io sono Stella, qui con me c'è Teo e siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo, che ci ha interessato molto, ci avete riempito di messaggi.
3: È vero, sì,
2: ma
3: sì, sì.
2: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
3: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no? Si fa in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
2: sì,
3: che fa un verso particolare, giusto?
2: Sì,
3: ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
2: Sì, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: Giusto per parlare di naturisti e di gabbiani.
0: Perché in spiaggia, al mare, l'animale più diffuso è il gabbiano. Ma noi abbiamo scoperto, ed è diventata anche una cosa virale, che in Belgio, attenzione bene, in Belgio c'è una sfida che di cui viene eletto il migliore imitatore diverso di gabbiani.
1: Ci sono 70 concorrenti.
0: Questo
1: è un gabbiano strano. Infatti io volevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Prova. Dai che mani in distorsione tutto.
1: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo.
0: Vai.
1: Questo è incazzato.
0: Questa è una caffettiera, secondo me. Questo è un pulcino di gabbiano.
1: È giovane, è un pulcino giovane. Questo ride. Questa è una scimmia.
0: Mi sembra una scimmia questa.
1: Questo è bellissimo.
0: Questo è il più serio.
1: Questo ha vinto.
0: Per me ha vinto lui.
1: Ha vinto lui.
0: Assolutamente sì. Questo è un gabbiano.
1: Questo è una,
0: uno stormo.
1: Un'orgia di gabbiani.
0: Ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
1: Esatto.
0: Si vestono da gabbiani.
1: Da gabbiano. Vanno veramente ridereissimo.
0: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
1: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
0: sì,
1: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
0: certo,
1: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
0: esatto,
1: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché si vestono, capisci?
0: Vedi.
1: Perché devono anche interpretare, il volo del gabbiano.
0: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus,
1: non
0: Alberto
1: so.
0: Angela.
1: La sagramola di Geo, esatto, Geo, che peraltro è naturista.
0: Veramente?
1: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista e perché
0: gente
1: preferisce...
0: Che, insomma, se ne dovrebbe intendere di uccelli, insomma, no,
1: sì.
0: Di diverso degli animali.
1: Sì, detta così sembra un'altra roba,
0: un'altra,
1: però
0: cosa,
1: fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre assurdo ma reale.

0: Così è cosa radio show. E adesso diminuiamo un po' i nostri giri, ci mettiamo l'abito serio, perché esatto, è arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes. E oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi, che ci ha lasciato, più o meno un mese fa. E quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti. Lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso, quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere. E ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza, ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare, e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili. Non voglio giudicare, però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il privilegio di poter fare, di poter sperimentare, e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
3: Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo, con una perseveranza, direi e oserei dire quasi diabolica.
0: Assolutamente,
3: io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra,
0: è vero,
3: e dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea, dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili, nella fascia delle persone disabili in realtà io trovo che ci sia una forza
0: assolutamente
3: delle più alte in assoluto, perché comunque hanno il doppio, fanno il doppio della fatica
0: assolutamente
3: che facciamo.
0: Sì, assolutamente sì, a volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche, giusto?
3: Esatto.
0: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
3: e buon viaggio.
0: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita.
3: Oh, che
0: e
3: bello.
0: Quindi Vasco Rossi, Vita Spericolata.
4: Voglio una vita

0: sacro in questo mese, devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è, ovviamente per chi è in coppia, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non so, magari cosa... per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo,
1: tutto per terra,
0: via
1: proprio,
0: tutto.
1: Proprio brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti, perché sennò si spaccano su tutti.
0: È vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere il servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure i piatti di carta. Prima.
0: Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale, e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello!
0: Il mio consiglio sexy per una situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico!
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esattamente. Quindi fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere.
0: Esatto.
1: Ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, non lo so, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e poi scendere.
0: Puoi scendere.
1: Allora, così e cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a fare spenti
2: il cuore.

0: Ben ritrovati Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo ascoltato Elodie a Fari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi, quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti, sì, no, che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti, ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono,
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno.
0: Sì.
1: Io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire,
0: è vero,
1: molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che, insomma, il corpo reagisca.
0: Ma poi mi viene in mente un'altra cosa, cioè comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi, è vero che ci sono delle linee di decoro, eccetera, però magari
1: l'occhio
0: ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti, infatti, se tu vai a vedere le spiagge naturisti, sono tutti nudi. Di quelli che
1: con gli occhiali
0: da
1: sole,
0: perché qualche, secondo me, dai, sono un po'
1: qualcuno furbito, una guardatina ce l'ha là.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti, fatecelo sapere, perché
0: come
1: io
0: fate?
1: E Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so.
1: Non lo
0: fate
1: so,
0: training
1: fatemelo autogeno? Sapere, vi prego.
0: Sì. Comunque è vero che al mare, insomma, ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che ci abbia più voglia.
1: Fra tutte è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone della libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi è tutto un ingarbugliamento di cose
1: che sale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione, insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello. Però rimango curioso del fatto di come
1: facciano
0: i naturisti.
1: Lo
0: cioè,
1: so,
0: cioè,
1: per te sarebbe un grosso problema.
0: Per me sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless, dico, però...
1: Vabbè, allora lo ripeto, lo ribadisco, a luglio andrò in topless.
0: Va bene, cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così, ha deciso così, in arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Cos'ha Radio Show è sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me è una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Ilare,
0: dai, ci siamo divertiti
1: a nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano. Dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa
1: sì.
0: c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Più di così. Non so cosa ci serva.
1: Allora, ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così è Cos'ha Radio Show.
0: Un bacio.
2: Così è Cos'ha Radio Show, sempre qui con te.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Mix Live Music. Mix Live Music, DJ Hammer.
5: Che la forza sia con voi.
6: Mix Live Music by DJ Hammer.

Let me take you on a trip.

0: Vai. Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club. Io sono Max Bellè.
1: Cos'è
0: pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Cos'era quella di prima? Era

semplicemente questo è il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: ve voglio bene.

Dance, Get Down, Feel Town, Al Houston and the Partners. Cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello! Vintage Club, Brian Bellea alla parte tecnica, sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima. In maniera, ma che te devo dire, sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là. Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma
0: una ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

Come faccio a entrare in voce ora? Con un pezzo di questo genere. È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Eh beh, ragazzi, è bellissimo. Crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è. È vero? Non c'è, non andava di moda a quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no. Abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fai? Sciocca.

sì, ma che te devo dire? Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio. Capito, acceso, poi ti dimentichi la pentola sul fornello ed è finito e fai la figura di quelle meschine. Però questo è il sound giusto per allentare la tensione in una serata di giavolo.

0: Che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda. Vi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare se possibile questo, potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene.
1: Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano.
0: Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right.
1: Ma che bellissimo, vinile, che è tutto vinile. 45? Mamma!

signor Xavier Hampton, è una garanzia quell'uomo. Ma che scherzi, apre tranquillamente il microfono e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola, buy a sound bar case, bello questo, 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978, abbiamo tutto, di quel che non manca abbiamo tutto.

Ace. Ma oggi hai fatto tutto 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Just of Funk. Sta arrivando. Arriva? Ma un altro lento, no? La partenza servirebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

rotto il cuore. Ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: hai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

0: Questa è One Night, ha mixato Elio Milani.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.